0: non si invecchiano mai.
1: Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, iniziale.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

scuole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Hey. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Hey che capisce le emozioni della voce.
6: Capisce

0: si può capire come sta una persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del va tutto bene di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok. Quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, e adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da una

Cosimo Piovasco di Rondò nasce in una famiglia nobile. Ha un nome, un titolo, delle terre, un futuro già scritto. Tutto questo lo aspetta giù in basso. E lui lo lascia lì. Ma c'è una cosa che mi ha sempre colpito di questa storia. Cosimo non scappa mai. Non sparisce nel bosco come un eremita. Non taglia i ponti con il mondo e se ne va. Rimane lì, sopra casa sua. Parla con il padre dalla finestra del piano di sopra, si innamora di Viola, la ragazza del palazzo accanto, e la corteggia di ramo in ramo. Partecipa alle vicende del suo territorio, aiuta i contadini, media nelle dispute, prende posizione quando serve. Le sue radici non sono nella terra, sono nella storia di quel posto, in quella comunità, in quei volti, in quella lingua. E quelle radici le tiene strette anche senza mai toccare il suolo. C'è una differenza enorme tra andarsene e restare dall'alto. Andarsene è facile, lo fa chiunque, risolve tutto a breve termine. Restare presente, visibile, fedele, è molto più faticoso, specialmente quando sei sul ramo e tutti ti guardano come se fossi matto. Cosimo resta. Guarda dall'alto tutto quello che avrebbe potuto avere e sceglie comunque di appartenervi, a modo suo, dalla sua posizione impossibile. Ed è forse questo il gesto più adulto del romanzo, non la scelta di salire sull'albero, ma la scelta di non andarsene mai davvero. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha una parola forte, che è radice. Buon proseguimento di viaggio e di vacanze da Antonio Torretti. Noi ci risentiamo domani con un nuovo frammento che si aggiunge a questa storia che diventa sempre più intricata. A domani!

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Scusi signora, gentilmente, siccome stiamo per aprire, mi volevo accertare che funzionasse bene la voce. Lei mi sente regolarmente?
1: Sì,
2: È supermarket, lei mi sente bene quando parlo?
1: Sì, ma non...

e alla signora non interessa niente proprio, eh? Cioè non c'è verso di schiodarla. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia come ogni giorno della settimana. Quest'oggi abbiamo tante novità, soprattutto buona musica, che quella non manca mai, è il nostro primo articolo sempre in offerta sui nostri scaffali, ma poi tante situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi ricordiamo Santa Pelagia. Pelagia era conosciuta per la sua penitenza, ma aveva il vizio di scappare sempre dalle prediche noiose. Una volta, per non ostacolare un'omelia lunghissima, si tuffò direttamente in una fontana vestita di tutto punto. Da quel giorno è patrona degli scappatelli improvvisi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: A chi parla?
1: Pronto, scusi il disturbo, no? Per l'approfondimento dell'almanacco. L'approfondimento su Santa Pelagia dell'almanacco.
0: No, no, guardi, adesso lo passo. No, no, niente, a me non mi interessa dell'almanacco di niente.
1: Ma noi come facciamo, scusi?
0: Ma almanacco di che cosa?
1: Del giorno dopo, ovviamente.

0: Ed ora facciamo un salto a Panama, dove sta circolando in rete un video del meteorite alieno che in realtà, ragazzi, è un fake. Dietro alle immagini diventate virali su TikTok e dal video c'è una spiegazione scientifica che almeno in questo caso non prevede l'esistenza di vita extraterrestre. Altro che Venom, negli ultimi giorni sono diventati virali su TikTok i video condivisi dall'utente Kin Panama. Le immagini mostrano una sostanza aliena di colore nero fuoriuscire da una presunta massa rocciosa. Nelle immagini, che in poco tempo hanno accumulato milioni di visualizzazioni, vengono mostrati i movimenti della sostanza scura, che ricorda molto uno degli acerrimi nemici dell'uomo ragno, reso celebre anche dal film con Tom Hardy. Molti utenti hanno dato credito alla teoria di provenienza extraterrestre, mentre altri hanno ipotizzato un falso creato con l'intelligenza artificiale. Come spiegato dagli esperti di Geopop, i primi dubbi sorgono dall'aspetto del presunto meteorite di un colore argento lucido, decisamente lontano dall'aspetto carbonizzato che dovrebbe avere un corpo celeste che ha attraversato l'atmosfera terrestre. Inoltre, come evidenziato da moltissimi utenti in una discussione su Reddit, l'alieno di Panama è in realtà un polimero siliconico comune, il polidemetilsossano, mescolato con esano, un solvente molto diffuso, e facilmente reperibile.
1: Se vuoi risponderle?
0: Sì, perché l'hanno trovato, appunto, ha visto i video a Reggio Emilia, questo meteorite alieno.
1: Sì.
0: Cosa ci può aggiungere?
1: È a casa mia.
0: Ah, ce l'ha lei a casa? Perché hanno detto che...
1: Sì.

E ritorniamo a così a dedicare un piccolo spazio della nostra trasmissione alla recensione dell'album della settimana. Abbiamo scelto, come avrete avuto modo di seguirci dall'inizio, Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad ascoltare My God, uno dei pezzi in cui emerge più esplicitamente la critica verso organi religiosi, religione istituzionalizzata e il distacco tra fede vera e le strutture che spesso la tradiscono. A momenti quasi drammatici, lunghi passaggi strumentali che amplificano la tensione del testo. È una traccia piuttosto lunga, ovviamente noi l'andremo ad editare un pochino, che permette anche virtuosismi strumentali. Alcune versioni dal vivo la modificano in termini di soli, estensioni e variazioni. È un pezzo che la band può espandere molto nelle performance.

0: Slim.
1: Sì, salve. No, così volevamo chiedere, secondo lei, se c'era qualche messaggio nascosto eventualmente all'interno di questa canzone My God dei Jethro Tull?
2: Beh, io voglio dire, per il culo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Chi è?
0: Sì.
1: Pronto, salve, salve, prego,
0: sì,
1: dica.
0: Buonasera.
1: Salve, prego.
0: No, lei ha chiamato, non lo so.
1: Per cosa, scusi?
0: No, lei che sta chiamando.
1: No, lei ha detto pronto. Io, giustamente, per correttezza, ho detto prego, dica.
2: Pronto, chi è?
1: Richiameranno. Cosa?
0: No, io non so.
1: Ma chi ha detto pronto, scusi?
0: Io ho detto pronto, ma è lei che ha chiamato.
1: Sì, ho capito, però cosa voleva dirmi?
0: Io niente.

0: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate è stato con noi un po' di mesi fa, adesso nel preciso non ricordo, però ricordo benissimo la canzone che ci aveva portato. Lui si chiama Lens ed era stato con noi con il singolo Favole, che invece quest'oggi torna con un nuovo singolo che si chiama Direzione. Lens, bentornato a Supermarket.
1: Grandi ragazzi, ciao.
0: Ciao Lens. Ciao. Allora, parliamo subito di questa canzone, no? Tu hai fatto questo brano che è una canzone pop strumentale, trap, parla dell'incertezza dovuta a una relazione in bilico. Ecco, c'è un motivo in particolare per cui hai scelto di pubblicare Direzione proprio adesso?
1: Beh, perché in questo momento era la sensazione che trovavo di più, perché comunque questo è un momento in cui io venivo da una relazione, stavo capendo bene cosa fare ed ero indeciso fra un sentimento e un altro, se per te così si può dire, ma come capita a molte persone, per me, che quando non si sa quale strada intraprendere ci si trova senza direzione, perché non se ne può intraprendere neanche una.
0: Beh sì, è vero, questo è vero, è una cosa che capita specialmente quando si parla di sentimenti a tutti quanti. E tu in una recente intervista con il Graffio hai dichiarato di essere innamorato dell'amore. Ci sono altre emozioni in cui ti senti innamorato e di cui ti piacerebbe scrivere?
1: Beh, io vorrei scrivere tanto anche di quello che si sente quando si vince, della soddisfazione vorrei scrivere, senza però dimenticare la scrittura per quella che è l'emozione più, non so come dire, più dolce in realtà, che è forse la malinconia. Perché la malinconia? Perché non è la tristezza, è quella tristezza con un minimo di sorriso, la malinconia. Perché ripensi al bello.
0: E nel tuo caso la malinconia è un mezzo che ti aiuta di più nella scrittura dei tuoi brani.
1: Sì, esattamente.
0: Ti aiuta molto, diciamo così, è un sentimento.
1: Esattamente, perché come direzione, perché alla fine dico che non ho una direzione, ma alla fine è un brano energico, quindi non è triste, è velatamente malinconico.
0: Velatamente malinconico. Un'ultima domanda per te, Lens. Di questa canzone c'è anche un, se ho letto bene, c'è anche un videoclip che è curato da Giuseppe Candita, se non sbaglio, quindi quello che sto leggendo.
1: Esatto.
0: Com'è
1: esatto.
0: Stata la creazione sì. di questo video? Cioè, come ti ha coinvolto?
1: No, diciamo che ci siamo coinvolti a vicenda, nel senso che io ho avuto questa idea di cosa rappresentare e di quello di cui disegnare, lui però chiaramente con le matite e con il modo che ha di mettere alla luce le idee che ho avuto e che insieme abbiamo partorito, è nata questa opera d'arte, insomma, perché effettivamente lui ha messo in vita la canzone, l'ha fatta vivere in immagine.
0: L'ha fatta vivere in immagine, mi piace molto questa tua raffigurazione. Allora Lens, a questo punto, prima di lanciare il tuo nuovo singolo Direzione, facciamo un refresh, ricordiamo i contatti social che hai per venirti a cercare sul web.
1: Allora, io potete cercarmi come artista su Spotify e su ogni altro digital store o su YouTube come Lens, tutto maiuscolo, mentre come su Instagram, sui miei social, chiamo Lens Official Music.
0: Dopo noi ovviamente condivideremo anche il podcast di questa intervista sui nostri social, quindi chi volesse leggere bene il tuo nome d'arte, ecco, può farlo anche tramite le nostre pagine su Facebook. Detto questo, Lens, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Direzione. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi ragazzi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Sì, pronto, scusi, per lo scarico delle statue, avevate fatto l'ordine voi perché hanno fatto un po' di confusione, tre statue credo a grandezza naturale per il presepe.
0: Assolutamente no.
1: Ah, perché noi avevamo uno scarico su via Bandiera, però devo anche capire se sono, se hanno fatto confusione dall'ufficio oppure non so se è qualcosa a livello ecclesiastico, credo.
0: Allora Irma Bandiera forse è la parrocchia che è ancora più su, non so che dovrebbe essere forse il 22, credo.
1: Ah, c'è una parrocchia lassù?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: non
0: sì,
1: sa
0: sì.
1: Se hanno ordinato tre statue di Re Magi in caso?
0: No, guardi, assolutamente non sono al corrente di ciò. Comunque qui in zona c'è la parrocchia Irma Bandiera, forse potrebbero essere stati loro.
1: Non è che a volte magari se dovesse arrivare il corriere scaricarle lì davanti, poi magari le vengono a ritirare loro?
0: Assolutamente no, perché noi non siamo vicini alla parrocchia.
1: Ah, e se no, dicevo, come fanno adesso in caso dovessero aver fatto confusione con... perché non sono da pagare, sono solo da scaricare. Probabilmente c'è il rischio che le mettano davanti lì, per quello che ho chiamato, per sapere un po' come eventualmente risolvere.
0: Ma scusi, lei come ci ha trovato?
1: Ah, no, io avevo solo sto contatto, per quello volevo capire un attimino, perché hanno fatto un po' di confusione con gli ordini di domani. E allora ha detto, magari, lei adesso mi sta dicendo che c'è una parrocchia, non vorrei che fosse magari il contatto. Lei non sa come si chiama il sacerdote?
0: Si chiama il prete? Don Mirko.
1: Don Mirko?
0: Sì.
1: Ho capito, pensa che lo possa trovare a quest'ora, prova a chiamarlo magari.
0: Non glielo so dire perché lui ha due parrocchie, quindi alla nostra e un'altra qua vicino, e quindi non lo so dire come si gestisca, ecco.
1: Comunque se lo conosce, in caso dovessero scaricare lì, può avvisare lei, magari le vengono a ritirare dopo.
0: No, perché io non ho contatti col prete.
1: Ah, ho capito. Ma adesso vediamo un po' come poter fare. In caso, non è una cosa condominiale a volte, no? Dico che fosse magari un ordine del condominio.
0: Non credo proprio, perché no.
1: Non fate il presepe condominiale, perché
0: assolutamente no.
1: Sa chi lo fa, anche perché è un po' presto, ovviamente. Va bene.
0: Sì, ma assolutamente no, anche perché sono degli arabi, quindi le dico.
1: Allora non si preoccupi, sicuramente. D'accordo, esatto. La ringrazio, buon proseguimento.
0: Prego, buonasera.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Candy mi pagate l'intervento come a Michelle Comio. Scompaio se conviene

va tutto così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando

0: fare i bad boy messi Backstreet.
1: Ha più personalità il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza.
2: E anche quando sono stanco voglio andare in giro per volo, per volo.
3: Ogni giorno incontriamo tante persone, ma poche restano davvero. Forse non conta quante ne conosciamo, ma quanto spazio lasciamo a chi ci fa stare bene.

Purtroppo anche oggi la puntata di Supermarket giunge al termine, cari amici, le cose belle prima o poi finiscono, se no stancheremmo a stare troppo assieme, anche se io starei così con piacere assieme a voi tutti i giorni, tutte le ore, 24 ore su 24, no troppo, se no mi scoppia la faccia anche a me. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao, sono Riverso. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano Mi sento sbagliato.

il mio, il tuo insieme. Torneremo nella fattispecie, appunto, dicevamo, nell'estate 1993, con i suoi tormentoni estivi come ogni estate, con un'aria che è un'unica, veramente, che respirava sia sotto l'ombrellone ma anche davanti al tubo catodico. E di questo parleremo, di quest'estate meravigliosa, di quell'anno 1993. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, siamo nella penultima settimana del mese di giugno, in onda in Syndication sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Voglio salutare i tecnici fonici invece da Milano e poi a Roma a livello televisivo. Quanti meravigliosi anni sono trascorsi, quanti decenni, tre ragazzi, mamma mia. Come dico sempre, soprattutto d'estate, perché ha vissuto quegli anni, quelle estati, sono estate meravigliose, estate con noi, quindi anche quelli che non hanno vissuto quelle estati, perché ve le raccontiamo noi, e sarà veramente un grande onore. A proposito di canzoni iconiche, per tutta l'estate rimase in classifica, tanto per dire, e ancora è la grande canzone iconica, una delle grandi canzoni iconiche di Vasco Rossi, estate 1993, eh sì, perché era stata dall'album Gli Spari Sopra, il singolo omonimo, estate 1993.

preferisco chi sbaglia, chi lo ammette, piuttosto che sorridere, e quando volti le spalle piantanti un coltello dietro. La gente onesta commette errori, gli ipocriti, beh, quelli trovano sempre le virtù, anche quando le virtù però non esistono nella loro esistenza. Dalai Lama, Un sogno di mezza estate, 1993.

È proprio così, così è accaduto nei momenti cruciali, difficili della mia vita. Ho accettato di lasciarmi trasportare dalla corrente, senza sapere dove mi avrebbe portato. So che c'è una forza che sa dove condurci. Essa ci porta esattamente dove dobbiamo andare. Comunque, nonostante tutto, anche se al momento non lo capiamo, la maggior parte delle persone, compresi noi stessi, viviamo in uno stato di relatività e anche di ignoranza. Siamo persino soddisfatti di questa ignoranza. E sai perché? Perché è tutto ciò che conosciamo. È questa la vera realtà. Perché il conoscere certe volte fa troppo male. Quando iniziamo ad affrontare la verità per la prima volta, il processo può essere spaventoso e molte persone tornano alla loro vecchia vita. Ma se continui a caricare e cercare la verità, alla fine sarai in grado di affrontarla meglio, anzi, ne avrai sempre di più. È vero, molte volte molte persone intorno a te potrebbero ora considerarti strano o addirittura una minaccia per la società, ma non temere, non ti importa. Una volta che assapori la verità, non vorrai mai più tornare indietro. Socrate, un sogno di mezza estate. 1993.

dare mai. Non dare mai fine a svuotarti per amare. L'acqua che disseta non è quella che trabocca, ma è quella che scorre con misura, che nutre senza annegare. Ricorda, chi sa ricevere con gradualità sa anche amare senza pretendere. Dona come fa il sole con la luce, senza aspettarsi nulla, ma sa farsi spegnere. Offri il tuo cuore come un fiume alla deriva, ma non lasciare che ti prosciughino. Chi sa apprezzare verrà, ma lo farà con rispetto. Chi pretende impone dalla tua vita, perché il vero dono non è nell'infinito dare, ma nel sapere quando fermarsi. Dai quella grazia di chi sa amare, di chi sa che l'anima è un cerchio, non un pezzo senza fondo. Offri con libertà, ma non permettere che ti prendano per scontato. Chi conosce il valore di un dono, di un dono vero, lo custodisce. Chi lo pretende, lo disperde nel vento. E tu non devi, perché non sei vento. Non sei un vento disperso su radici che scegli tu dove fiorire. Filibert, un sogno di mezza estate. 93.

0: siamo tornati nell'estate 1993, come dico sempre, intanto persone che sono emozionate, c'è Emanuele che scrive: Simone, vorrei tornare a quell'estate meravigliosa, a quelle estati degli anni 90, perché si stava bene, perché eravamo più giovani spensierati. C'è chi invece quell'estate, e soprattutto l'estate del 93, ce l'ha un po' su con quell'anno lì, perché gli ha portato via la madre. E beh, questo ovviamente fa parte della vita, questo è un dato di fatto che può contaminare la nostra esistenza e anche, perché no, farci ricordare il tempo che passa. Questi erano i pezzi musicali che campeggiavano ininterrottamente nei jukebox, di cui abbiamo altamente e veramente meravigliosamente parlato. Ecco, erano gli 883 nel canale satellitare Sky piuttosto che in Now. La loro serie televisiva ci ha raccontato perfettamente come la provincia diventa il centro, perché loro partivano veramente dalla provincia, e quell'estate appunto che avrebbe segnato quell'anno 1993, la prima e la seconda repubblica, tra l'altro l'estate del Festival Bar, che quell'anno festeggiava tra l'altro il suo trentesimo anniversario, condotto da un quartetto d'eccezione: Claudio Cecchetto, Amadeus, Federica Panicucci e Fiorello. Allora, appunto, all'apice del successo con il karaoke, registro ascolti, pensate, su Italia 1, che mandava in onda le repliche persino ad agosto. C'era la colonna sonora, ovviamente, che insomma vinceva l'edizione dei singoli di Raff con il Battito Animale, mentre le stazioni cantavano il Nord Sud Ovest Est appena ascoltato. Ecco, la sigla di chiusura del festival Bar, il tormentone, era What Is Love, che abbiamo incontrato nella nostra playlist. C'era però anche il Cantagiro dall'altra parte, proprio su Rai 1. Eh sì, andava in onda il nuovo Cantagiro condotto da Antonella Fassari e da Lucia Vasini, che appunto vide esibirsi big come Eros Ramazzotti con Cose della Vita, e un giovane Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Fu l'ultima edizione storica di quella kermesse prima di una lunghissima pausa che si prese. La Rai proponeva però ovviamente anche la classica festa dell'estate, il disco dell'estate, anzi un disco per l'estate, con Pippo Baudo. C'era anche Claire Bort, Canale 5, che teneva compagnia agli italiani con le repliche, le storiche, con Non è la Rai, guidato da Ambra Angiolini, che era diventata veramente il fenomeno di costume di quell'epoca tra gli adolescenti. Inoltre lo schermo anche durante le vacanze con cinema e serie televisive, con i grandi rivoluzioni del 93, è stato sicuramente anche l'anno in cui il cinema ha cambiato pelle grazie alla tecnologia e alla serietà televisiva, che ha iniziato a farsi più matura, diciamo. Ecco, al cinema l'estate con Dinosauri, e sebbene negli Stati Uniti fosse uscito proprio a giugno, l'Italia dovette aspettare fino appunto all'estate, il 17 settembre per la precisione, per vedere appunto il film che cambiò per sempre la storia degli effetti speciali e del cinema dell'intrattenimento. C'era Jurassic Park di Steven Spielberg. L'attesa durante i mesi estivi fu veramente spasmodica, alimentata ovviamente dal marketing mai visto prima. Nello stesso anno però, amici miei, Spielberg firmò anche il capolavoro di Schindler's List, dimostrando veramente una doppietta registrata senza precedenti. Questa era un po' l'estate del 1993, delle vacanze degli italiani, dei panini con la mortazza, i bagni veramente all'aperto, si potevano prendere le ferie lunghe anche se non c'era lo smart working. Ciao Patrizia, sì, ciao Simone, mi ricordo i balli in Riviera, e beh, quello sicuramente sì, le discoteche all'aperto, si ballava nel lontano 1993 anche la domenica pomeriggio. Sapete che sta tornando, me lo state testimoniando sta cosa della domenica pomeriggio, l'estate degli anni 90, ancora con i jukebox, con i gettoni e le dediche richiesta delle canzoni delle radio locali private, quelle regionali, che ti facevano sentire veramente al centro della scena. Ciao Simone, le dediche, il mio primo amore, mi sono sposata nel 1993 proprio alla metà di agosto, per il piacere di tutti gli invitati. Ciao Alberto, insomma veramente tanti ricordi di questo anno, e come ogni estate noi stiamo vivendo il decennio, e questo è il 1993. Se ci state ascoltando in versione podcast Reloaded, dal 22 al 28 giugno 2026 ci prendiamo la nostra primissima pausa.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Estate 1993. Jordi.

Cercare disperatamente l'amore è una ricerca affannosa che può portare soltanto a qualcosa di unico. Ricorda, l'amore che cerchi ti sta aspettando, è dentro di te. Il vero amore per te è espresso in te stesso. Imparare a vivere con noi stessi e la nostra esistenza ci permetterà di essere, di vivere, di essere amati e accettati, apprezzati per quelli che siamo. A te che tutto possa, così come il tuo cuore nelle notti più buie e solitarie e incomprese. Quelle notti che prima o poi purtroppo arrivano per tutti. Che la luce di tutte le albe ti rimbocchi le coperte e tutti gli angoli. Sul resto di tutto su misura, proprio su di te. Che la forza di tutti i venti sia il tuo respiro. E quando manca la spinta, quando le rocce della strada si fanno montagne, che tu possa superarle. Che i tuoi passi si facciano muti alle lampade e alle lampare e ai giudizi e alle orecchie, che si facciano sordi e non puoi soprattutto farci nulla alle parole altrui. Per essere grandi e migliori c'è solo bisogno di essere se stessi, quindi che il tuo passaggio sia un uccello che apre tutte le frontiere, e a te che sei leggera nel momento in cui passi. Ada Marini, un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale. Io,

0: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo.
1: Cercare il momento perfetto, perché sia tutto positivo, perché sia tutto perfetto, tutto migliore. Non cercare il momento perfetto. E sai perché? Perché il momento perfetto è oggi, non domani. Perché l'idea migliore che hai avuto, ce l'hai avuta adesso. E allora, salta ogni ostacolo, non pensare di non farcela, perché cadendo ci si rialza e al limite ci avrai provato. E cercare di vivere è ogni giorno la grande esistenza della nostra esistenza della vita. Non permettere a nessuno di dirti cosa senti e cosa devi fare. Perché se qualcuno passa il tuo tempo a giudicare te, non guarda né te né se stesso, è semplicemente ancora addormentato e non ha compreso che tutto ciò che non ci piace fuori dobbiamo iniziare a cambiare dentro di noi, per vivere nella vita quotidiana, per essere reali, per essere veri. Comunque, sempre, non puoi salvare nessuno, puoi invece essere presente con loro, offrire la tua tenerezza, la tua vita, la tua sensibilità, la tua pace. Puoi anche condividere il tuo cammino con loro. Offri la tua prospettiva, prova a farlo, perché in fondo è questa la vita, fatta molto spesso di prospettive. Ma non puoi toglierti il dolore. Non puoi percorrere il cammino degli altri per salvarli. Non puoi dare risposte giuste per loro. E nemmeno risposte che riescono a digerire proprio come potrebbero fare. Dovranno trovare loro la loro risposta, la loro strada e poi essere la loro guida. Puoi aprirti. Puoi aprirti a loro, al loro cammino. Puoi offrire un bicchiere d'acqua nuova. Ma da soli dovranno bere. Perché prima di aiutare a salvare qualcuno, dobbiamo imparare a salvare noi stessi. Arnold, un sogno di mezza estate. 93.

Era l'estate di Fiorello, del karaoke di Spiagge e Lune, il suo album con La nebbia, gli irti, i colli. Era l'estate del 1993, un'estate meravigliosa, un'estate di adolescenza, un'estate di ricordi, di bellezze, di problematiche politiche, di cambiamento di cui abbiamo parlato, e sicuramente anche, dicevamo, di Jurassic Park, di Steven Spielberg, che l'attesa durante appunto i mesi estivi. Ma amici miei, c'erano anche i cult assoluti, quelli degli nuovi inizi di fronte alla televisione. Come chiamare? Allora, il 93 ha visto la nascita di dinamiche destinate a durare veramente nei decenni. Beverly Hills 90-210, ne avevamo parlato nell'anno scorso, ecco, nel lontano 1992, quando gli adolescenti iniziarono ad amare questa serie televisiva, che partiva ovviamente, manco a dirlo, dagli States, perché tanto ragazze, che ci piaccia oppure no, le serie televisive sono partite molte da lì, quelle iconiche. Brandon e Kelly ci hanno fatto veramente sognare, a noi adolescenti, le nostre amiche, che erano veramente innamorate, affascinate dei belli, dei bei ragazzi. Sì, dall'altra parte c'erano i ragazzi del muretto, però non ebbero quel successo planetario ovviamente di Beverly Hills 90-210. Era altissima veramente la loro popolarità. Proprio nell'estate del 93 i personaggi, le prime serate erano dominate dalle vicende appunto del liceo più famoso al mondo, ridefinito il genere del Teen Dream. Il debutto di X-Files negli Stati Uniti, 10 settembre del 93, subito dopo la fine dell'estate, debutta su Fox la prima stagione X-Files. Gli agenti Mellor e Sally entravano quindi nella prima volta negli archivi segreti dell'FBI, cambiando per sempre il modo di fare la fantascienza, e quindi a livello televisivo in Italia sarebbe arrivato però nel lontano 1994. X-Files lo stiamo vedendo ancora, e voi direte dove? Per l'antivirus. Avete capito perfettamente, lo sappiamo, antivirus è un vecchio virus che esiste dagli anni 70, proveniente dai topi, e appunto in una puntata di X-Files che sta circolando all'interno delle varie, dei vari TikTok piuttosto che di Facebook, c'è appunto questa vicenda nel quale si parla di antivirus che non uccide potenzialmente l'uomo, c'è sempre stato, con una media di mortalità intorno ai 30, purtroppo lo dobbiamo dire, in 30 morti in media deceduti all'anno. L'estate del 1993, l'estate infiniti dai miei nonni, ciao Fausto, dai miei nonni, dalla loro scomparsa pianto veramente molto, e noi passavamo l'estate al mare insieme ai miei cugini e miei fratelli. Simone, sono le estati che non torneranno più, queste anche del 93, lontane dagli smartphone che ancora non esistevano e ci avrebbero cambiato la vita. I miei figli non hanno vissuto il 93, ma grazie a te Simone e ai tuoi format come Tempo Zero Gold li possono tranquillamente rivivere. Mi piacerebbe tornare nel 93 con una macchina del tempo per abbracciare nuovamente mia madre. Ciao Filiberto, estate 1993, anche l'estate di Life.

Sono rare, ma esistono. Sì, anche seppur raramente, esistono. Le persone che ci fanno stare bene, anche solo stando vicino a loro. Che ci dicono le cose senza mai avere l'atteggiamento di chi vuole insegnarci qualcosa. Che senza sapere nulla di noi ci parlano come se ci conoscessero da sempre. Queste persone fanno bene all'anima. Ci riconciliano con la vita. Ci riconciliano con noi stessi. Ci riconciliano con l'anima. Queste persone aiutano. Talvolta le incontriamo quando non le aspettiamo più e sono il più grande dono, la forza dell'universo. E lo stesso universo è il grande dono migliore che possa farci. Il difficile non è togliersi i vestiti, ma lasciarsi scoprire e attraversare il cuore. E a restare completamente nudi, ma nudi veramente, nudi nel nostro essere, nudi nel cuore e attraversarlo e restare così, anima nell'anima, rendendosi all'amore. Roba per soli spiriti coraggiosi, pronti a vivere comunque la parola, cuore, carne, sempre. Un sogno di mezza estate.

Lo diciamo sempre, ci vorrebbe una programmazione lunga, un giorno, e probabilmente neanche basterebbe, sarebbe sufficiente. C'era anche Geraldina Trovato con il suo sangue, sognare, sognare, sognare, sangue veramente così puro, un puro sangue di musica, colei che tra l'altro partecipò ovviamente al Festival Bar, una puro sangue, così veniva ribattezzata nell'estate 1993. Li vedo pronti dall'altra parte del video con le mie colleghe dell'emittente per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. Daremo ancora uno scorcio all'estate 1993, daremo anche un'occhiata alla TV perché c'erano i Simpson, ragazzi, e quelli poi tra l'altro sono stati promotori di grandi sciagure anche tipo Covid-19 e dell'avvento ad esempio di chi avrebbe poi abitato la Casa Bianca, insomma un po' profetici loro da 33 anni sulla cresta dell'onda, e tante altre come il Principe di Bel-Air. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, rimanete incollati ovviamente alla nostra emittente nell'anno 93, 1993.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Questa è l'estate 1993.

I got again, YOLO. Ne parlavamo la scorsa settimana, ovviamente negli anni 90. E beh, insomma, non che ora magari non lo facciano, però insomma quel gruppo editoriale radiofonico in quel dì di Riccione, Milano Marittima, insomma lui è Fargetta, tra l'altro ancora attivissimo, e non soltanto su quelle onde lì, ma proprio a livello nazionale. Noi abbiamo sfornato negli anni 90 dei pezzi musicali dance che ci li invidiavano veramente tutti il mondo, tant'è che eravamo in classifica proprio come i prossimi Datura. Sì, perché i Datura pezzo, loro erano un gruppo musicale, italiano, ma qual era il loro acronimo? Cosa significava il Datura? Datura, usura, non è un acronimo vero e proprio, ma è la denominazione derivante dalla, direttamente da un'erba medicinale e quindi anche però allucinogena, tanto per dire, utilizzata storicamente dagli scienziati. Loro un progetto tutto italiano, ci facevano ballare e muovere le teste. Questa era l'esordio della musica commerciale che ancora continua a far muovere le teste, e lo sentiamo in Tempo Zero Show La Capanna tuttora con le varie versioni remix. Un sogno di mezza estate, 1993.

C'era chi l'aveva ribattezzata la Sciura di Datura, la signora di Datura degli anni 90. Datura, appunto, progetto anch'esso tutto italiano, come tanti altri pezzi musicali dance che sono stati esportati nel mondo. Siamo nell'estate 1993, Simone, mi stai facendo ballare, sognare, emozionare. Ciao Stefania, noi ci stiamo emozionando, io ho la lacrimuccia perché questi pezzi musicali io li ho ballati di domenica pomeriggio, perché io nell'estate del 93 poi a settembre sarei iniziato ad andare veramente a ballare di pomeriggio, perché i ragazzi prendevano il motorino, si prendeva poi il treno insieme ai giovani, ai giovanotti di quel periodo lì, e mi davano un passaggio. È vero che due sul motorino ci si andava, in due sul motorino, noi alla stazione ci si andava in due sul motorino, chi se ne frega. E poi prendevamo il pullman per andare appunto alla Bussola Inn di Chianciano Terme, tanto per dire. Benvenuti, bentrovati, questa è l'estate del 1993, tempo zero gold, un sogno di mezza estate, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'era Jurassic Park, c'erano i Simpson, però anche in quella estate meravigliosa, e Beverly Hills, di cui abbiamo parlato, i pilastri della TV, e quindi la nascita di questo grande successo appunto chiamato Simpson. Ma c'era anche il Principe di Bel-Air, i pilastri delle fasce pomeridiane, capace di incollare alla TV ragazzi di ritorno dal mare o comunque dalla piscina. Ma attenzione, amici miei, la nascita dell'MP3. MP3 sta per Mauro PTSI, fu proprio Apple che decise che il file MP3 sarebbe albergato poi 10 anni dopo, dove nel loro iPod avrebbero incastonato successivamente centinaia e centinaia di file musicali compressi. Sicuramente i puristi hanno sempre pensato che il file WAV sarebbe stato il migliore, cioè quello che ti permette comunque di ascoltare la musica in alta qualità. Ora è vero che siamo in high definition music, però è altrettanto vero che il suono del WAV e i puristi lo riescono sempre a sdoganare. Nasceva proprio nel lontano 1993, viene rilasciato ufficialmente lo standard in formato digitale. Nessuno ancora immaginava che avrebbe completamente spazzato via la musica, quella delle cassette e dei CD negli anni 90, perché poi negli anni a venire, insomma, ecco, l'anno del karaoke di Fiorello, che girava le piazze d'Italia con il suo codino e il programma Karaoke su Italia 1, che è stato ripreso, ribattezzato con Super Karaoke, sicuramente la formula quella di comunque di Canale 5, ecco, che è andata in onda in via del tutto sperimentale. La formula è completamente differente, perché comunque Fiorello andava nelle piazze, non c'erano i telefonini ovviamente, e i testi scorrevano nello schermo. Venne anche ad Orvieto, vanni veramente floridi, se mai ce ne fosse bisogno, per il codino magico con le sue giacche coloratissime rosse, con un completo magari di pantalone nero e camicia

0: estivi. Addio ai vecchi telefonini, la SIP. Ah, se avete capito perfettamente, perché appunto dopo la diventata la Telecom Italia Mobile iniziava a spegnere parte sulle schede telefoniche, quelle prepagate, quelle magnetiche, quelle con le bellissime illuminazioni, che divennero poi oggetto di collezione in un secondo momento, una collezione sfrenata proprio a partire da quell'estate, quindi sostituendo progressivamente i vecchi gettoni nelle cabine pubbliche. Un'estate densa sicuramente di analogie, dove la musica si registrava ancora sulla radio, sulle cassette, gli amici della cassettina, gli ADC, proprio come il sottoscritto. Al momento giusto dovevi aspettare, la serata erano sicuramente quelle migliori, perché comunque c'era il vecchio notturno, c'era la bobina, ecco. Quindi tutti coloro che mi stanno ascoltando in syndication e gli editori lo sapete perfettamente che cos'era la bobina, anzi la bobona, c'era proprio veramente delle... Io andai in quell'anno a visitare anche un emittente locale che poi venne assorbita a livello network, ecco, Radio Libera Chianciano, mi piace veramente ricordarla, e c'erano queste bobine enormi, tutta la notte passava musica. Certo, c'era il jingle della radio, quello per forza, però insomma ci voleva. Se no, se volevi ascoltare il pezzo musicale nuovo, sapevi che a un determinato orario del giorno c'era il pezzo musicale nuovo, poi per i diritti SIAE, insomma lo speaker ci parlava un po' sopra. Il modo di intrattenere il pubblico è sicuramente cambiato, ormai lo sappiamo, molto meno informale lo siamo adesso, prima no, e il pezzo musicale veniva disannunciato sempre perché non esisteva Shazam, e dovevi pregare il cielo che lo speaker stesse zitto per farti registrare il pezzo musicale, perché ti serviva per fare le tue compilation. C'era anche la vincitrice di Sanremo però quell'epoca, grazie a Pippo Baudo che l'andò a scovare. Lei aveva 19 anni all'epoca, con il suo Marco che se n'era andato, e in lei albergava la solitudine. Siamo nell'estate 1993 e Laura Pausini in quell'anno vinceva il suo Sanremo e sarebbe diventata poi la grande protagonista a livello nazionale e mondiale che conosciamo.
1: Il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno.

quanti di voi hanno sognato, hanno sperato che poi Marco sarebbe tornato, poi Marco comunque non tornò probabilmente. Laura Pausini con questo pezzo musicale si fece conoscere veramente al mondo. Abbiamo pensato, prima di concludere l'appuntamento di questo 1993, l'estate che ci ha fatto emozionare anche questa, abbiamo pensato di fare un collage. È vero che senza ripeterci ci vorrebbe veramente un tempo infinito per ogni estate, per ogni anno. Abbiamo pensato di fare un piccolo collage insieme a voi. Nell'estate 1993 c'era anche Mr. Rain.

La musica dance partiva tutta da qua, eh? Cioè partiva proprio da questi mesi estivi del lontano 1993. Si scatenava veramente l'emozione della musica commerciale dance degli anni 90, che comunque con queste grandi atmosfere, insomma. Amici, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. La prossima volta, la prossima settimana, tra 7 giorni ci ritroveremo fino a quest'ora in Un sogno di mezz'estate, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore. E nel mese di luglio, dal mese di luglio, vi vogliamo attivi. Il racconto, il romanzo di mezz'estate, stavolta sarete voi a dare però il via, sarete voi a decidere che cos'è la storia che racconterete e quale sarà. Non vi daremo nessuna traccia iniziale, sarete voi. La settimana prossima, amici miei, dal 28 di giugno, quindi, beh, noi andremo a vivere l'estate dell'anno 1994. Buona estate a voi, amici, visto che in questa settimana inizia anche l'estate, c'è l'estate, insomma, ufficiale, ecco. Un abbraccio a voi e a tutta l'emittente. Alla settimana prossima.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha, Radio Show, ai nastri di partenza, una nuovissima puntata. Ciao Stella!
1: Ciao. Mi stavo chiedendo se...
0: No, voglio fare tutto da solo.
1: Perché mi sono detto, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
0: Era l'impeto dell'intro, è l'impeto dell'intro.
1: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
0: Perché chi ben
1: è che è diventato gigante.
0: Ma perché chi ben comincia a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
1: D'accordo.
0: Proviamoci, siamo ormai verso la fine di giugno, insomma, manca pochissimo. Partiamo con la sigla.
1: Vai con la sigla.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi!
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta, perché non poteva venirti così
0: spontaneo. Sì, no, invece non ce l'ho
1: scritta. No, non ce l'ho. Ti è venuta proprio bene.
0: Sì, mi è venuta bene. Sì, è venuta bene.
1: Allora, amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno.
0: Amicicci. Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci. Sì.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto.
1: Vero. Allora oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi. E quindi io direi che...
0: Direi che a questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbz, Better Times. Poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche oggi è con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché
1: sì,
0: in realtà i mesi da maggio a ottobre sono
1: quelli
0: più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e
1: ti trovi una partecipazione.
0: Mamma mia.
1: No,
0: io ho già il brivido che mi sale sulla pelle.
1: No,
0: non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
1: E insomma, i matrimoni, poi ne parleremo, sono un po',
0: sì,
1: un po' pesantini, matrimoni.
0: Esatto. Cioè, però, bello nel senso, bello celebrare l'amore,
1: sì,
0: di qualcuno,
1: bello assolutamente.
0: Però,
1: ma si può fare anche in mezz'oretta,
0: non esatto, cioè, insomma, ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
1: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Allora, noi partiamo per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA.
0: Esatto.
1: Oh, bello, no?
0: Ma molto particolare, un po' legnoso come...
1: Un po' legnoso, sì.
0: Come situazione,
1: sì,
0: un po' legnosa.
1: Sì, effettivamente un po' legnosa.
0: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi
1: certo,
0: la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo,
1: sì,
0: ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi,
1: oh,
0: soprattutto perché, è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, insomma, sposarsi è un bel, match.
1: Ci vogliono
0: soldini, tanti cash,
1: ci
0: come dice
1: tanti
0: Teo.
1: Soldini.
0: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
1: Bello. Ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
0: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau,
1: sì,
0: mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
1: Giusto,
0: quindi
1: giusto,
0: deve
1: giusto.
0: Essere Malmo, Billy, come dicevi tu.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono alcuni che sono
1: Lincombing.
0: In John Combing, Ludvalla.
1: Esatto.
0: E la Karlstad.
1: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
0: Tu in che tavolo vorresti stare?
1: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
0: Nel Billy è più classico.
1: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
0: sì, certo.
1: Ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere. Cioè,
0: certo, ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
1: Ma secondo me sì, secondo
0: perché io avrei bisogno dei
1: me
0: sacchettini, quelli che,
1: sì,
0: si richiudono.
1: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
0: Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
1: Servono sempre.
0: Esatto.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il memedesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa di
0: un nostro amico Seba,
1: che è stato molto bello.
0: È stato molto lungo,
1: uno
0: anche
1: dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata.
0: Però anche
1: lì, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza?
0: Esatto, perché comunque siamo arrivati. A che ora era? Quando siamo verso le 10?
1: Allora, siamo partiti alle
0: 10.
1: Siamo partiti alle 10. Siamo arrivati lì, che erano più o meno le 11.
0: E lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Insomma,
1: quindi eravamo praticamente. C'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani, ma a manica lunga, ovviamente, come tutti,
0: certo,
1: con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente
0: tu non eri da meno, quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Tu dovevi cercarla in mezzo al tulle, no?
1: È vero. È stata una ricerca, tutto il giorno una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina, aspetta che le cerco, e andava dentro a ravanare nel tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente ci siamo chiesti, quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola. Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come dicono, vedi, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti i zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco
1: lana. Ma secondo me colavi pure tu, eh.
0: Sì, colavo anche.
1: I tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari, le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre il personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo.
1: La zia che piange all'ingresso dello sposo, se piange sempre il single disperato perché tutti gli chiedono: e quando ti sposi? A mamma, a zia.
0: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì, è vero.
0: Posso dire qualcosa? Vabbè. Ci sarete...
1: Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa?
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Ritrovati ancora insieme Così e Cos'ha Radio Show. Con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento. È il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata a...
6: No, io sono qua.
5: Ci sei?
6: Sì, sono qua. Okay. Sono qua.
5: Va bene, allora ci ascoltiamo.
6: Ti ascoltavo con attenzione.
5: Ci ascoltiamo Cristina Perry, A Thousand Years, e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri, A Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi, allora ascoltandola può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina, dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli anziani...
0: Ma la nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, sì.
0: È vero.
1: E per loro è veramente una festa.
0: È una
1: linfa. Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore. Perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama? Tua mamma che non mi sovviene.
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva: bauci, bauci. Ha detto che ha ballato.
0: Madre ha detto che ha ballato. Quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla.
0: Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo? I tre cosi anziani di notte si hanno.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, Luca. Lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: Mentre invece Davide dice
0: il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe il mio figlio.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: Oh, c'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì,
1: una roba
0: certo,
1: del genere.
0: Si usa anche qua.
1: Ah, si usa
0: anche
1: qua.
0: Tutti hanno sempre paura all'ultimo,
1: non sapevo,
0: all'ultimo
1: non sapevo.
0: Momento, eh.
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere,
0: Però questa mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso dello sposo e non è stata una colonna sonora particolare,
0: perché c'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra e poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Grande. Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino
0: ma
1: al buffet.
0: Dai.
1: E poi l'ultimo.
0: Ah, lo sposo svenuto per il caldo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Questo succede spesso.
1: Se guardate Paperissima d'estate lo vedete sempre.
0: Lo vedete sempre, è vero.
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. 3, 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dei matrimoni.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita le bella.
1: La vita le bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente, anche a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo
1: risate.
2: Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero, e si vede, tra l'altro, si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamola insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti? Già senti è tanta roba. Senti con la illunga, con la illunga, senti? Ce ne so due, anche tre. Senti? Più so i, più so i, più so cazzo. Senti? Ma capirei quel ma che va a cercare, eccola, che è? Ma secondo te fai... Tu non devi rispondere. Che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda ma non vuole la tua risposta, lei vuole la sua, che passi per te, ma tu la sua risposta non la sai, che se tu la sapessi ya diresti, ma tu non la sai, quindi non tengo ya, perché alla domanda senti, ma sì, no, fai la tua ieri, o fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci, o te butti di sotto, devi decidere, oppure, altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni molti mentre lei parla, ma sì, secondo te tu annuisci come base, fai capicca, capito? Perché è peggio se dici che devo fare, lei ti dice non, allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata, tu mentre lei sa, no no no, e tu va. No. Se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato, se no soccombi.
4: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
5: Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, con Stella e Teo.
2: Sì, bellissimo.
1: Sentima.
2: Ci rifacciamo alla clip di Brignano.
1: Quando io dico senti... perché al senti ma... Io pensavo, tu già devi essere pronto e dire, certo amore.
2: Esatto, no, perché voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti ma, tre puntini, è la stessa cosa che fa a voce.
1: Senti ma, io pensavo.
2: Il top è quando una donna ti dice, ma ti ricordi? E tu dici, beh, certo che mi ricordo.
1: Devo iniziare a sudare.
2: Esatto, beh, ma certo che mi ricordo.
1: E io inizio a ridere.
2: E in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così è cos'ha, Radio Show. Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No, ecco.
0: Lei è una persona al quale senti, ma non può funzionare.
1: No, perché se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrie.
1: Ma quindi?
0: Come
1: perché,
0: formaggio?
1: No, perché esatto.
0: Formaggiosa.
1: Quindi, no, perché lei praticamente, quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino, sì, la Torre Eiffel, sì, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrie, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brie.
0: Può darsi. Adesso si chiamerà Camembert. Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma, e quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti. Come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte, lei rimane folgorata dalle opere
1: d'arte. Ma secondo te la prima
0: però io lì avrei fatto
1: di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, la impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente che...
0: Però adesso, vedi, è il ragionamento che uno fa è: ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Quindi
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata.
1: Dipende da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace,
0: bisogna
1: capirlo dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importanza? No?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto, vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Dipende dal lato giusto.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del Good Wives, no? Quindi esatto. Rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci, Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa. Ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può avvenire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo.
1: Quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì, non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto, perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o un tutto lei.
0: È vero.
1: Esatto, non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E boh, è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo,
0: niente deve essere...
1: Anzi, a volte innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero.
1: Un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè, non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: È un boom. C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare tre amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, camminare.

messaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Gentile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene,
1: molto
0: acquario.
1: Bene.
0: Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento
1: una
0: in giro per
1: casa.
0: No, proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero, è
1: pungono.
0: Vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficile da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni portatele a termine.
1: Oh, bello questo, bello.
0: Bello.
1: Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io intendevo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli...
0: I bigliettini si scrivono uno a testa.
1: Ah,
0: no? Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica oppure...
1: Bello.
0: Oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto. Sì.
0: Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show, un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e, l'erotismo, insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel.
1: E quindi noi siamo andati a cercarvi,
0: tra una canzone e l'altra ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica.
0: La questione scientifica.
1: Allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica.
0: Certo.
1: Verso oggetti inanimati. Che possono essere anche strutture, per esempio monumenti,
0: esatto,
1: ponti, le automobili, i macchinari. Beh, allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta
0: modo,
1: dove c'era la moglie che faceva,
0: certo,
1: l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: Ho rotto la porta della Porsche. Ecco,
1: ecco, esatto, fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' stramparata, invece
1: no,
0: ha un fondo super, di super verità, ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: neanche
1: come
0: senso
1: la si può chiamare, boh, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale,
1: okay,
0: un orientamento sessuale.
1: Considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere.
0: Assolutamente,
1: quindi,
0: sì.
1: La donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo,
0: lo
1: desiderio,
0: sente,
1: lo sente profondamente, quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche solo, non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché è vario e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine,
1: sì,
0: finché non si fa del male agli
1: no,
0: altri, qual è il problema?
1: Assolutamente, però visto che abbiamo parlato di questa cosa,
0: sì,
1: pensa c'è uno che adesso, scusami, pensa c'è uno che è innamorato

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo? Lo rifacciamo. No, ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Che alla modica età di 60
0: e passa anni.
1: C'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose. E quando si allena con i jeans.
1: Ecco.
0: A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Lui può. Lui può. Allora siamo arrivati
0: vabbè,
1: alla
0: ma
1: fine.
0: Ma guarda che non è che non è bello ciò che è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito, lui ma può. Io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo?
0: Settimana prossima. Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Ciao.

Ciao a tutti voi, eccoci qui nuovamente insieme con il sottoscritto e la musica che mi gira intorno. Tanti brani che hanno in comune il piacere di essere ascoltati. Tutto questo offerto dalla nostra sorella radio, che è Antenna Web. Fatemi prendere in mano la lista delle canzoni che vado a presentare le prime. Lucio Battisti, Vento nel Vento, Negramaro con Elisa, Basta Così, Cesare Cremonini, Dicono di Me, Fulminacci, Baciami Baciami. Pronti per il via e buon ascolto!

Il prossimo, un dolcissimo brano di Renzo Zenobi, cantato insieme a Lucio Dalla, Telefono elettronico. Segue Antonello Venditti, Peppino, Marco Masini, Allora ciao, Bungaro, Guarda stelle.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

0: musica dallo stivale è su Antenna Web. L'avresti mai detto? No, non è una mia esclamazione, è solo il titolo della prossima canzone di Malika Ayan. Segue Luca Carboni, Luca lo stesso, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni senza paura.
1: Chiedi una risposta prima che sia tardi, subito. Non vuoi un sì meccanico, un semplice no.

Restate ancora altri minuti per ascoltare gli ultimi tre brani. Mario Venuti, Veramente, Loredana Bertè, Ragazzo mio. Terminiamo con il maestro Franco Battiato con Gli Uccelli.

In fondo alla lista delle canzoni mi scrivono sempre «Ricordati di ringraziare». Ho capito che ho una certa età, ma lo faccio sempre. Comunque, grazie per l'ascolto. Al prossimo appuntamento spero di ritrovarvi qui su Antenna Web. Un saluto a tutti.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

0: giardino avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia, in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al Velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Telemonte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI che capisce le emozioni della voce.
6: Capisce?

0: Cioè, si può capire come sta una persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del va tutto bene di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok. Quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.

0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremmo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Andarsene è facile. Ci vuole un attimo, una valigia, una scusa, una direzione qualsiasi. La cosa difficile è restare. Restare presente, restare visibile, restare fedele a un posto. Anche quando quel posto non capisce più la tua forma.

Cosimo Piovasco di Rondò nasce in una famiglia nobile. Ha un nome, un titolo, delle terre, un futuro già scritto. Tutto questo lo aspetta giù in basso. E lui lo lascia lì. Ma c'è una cosa che mi ha sempre colpito di questa storia. Cosimo non scappa mai. Non sparisce nel bosco come un eremita, non taglia i ponti con il mondo e se ne va. Rimane lì, sopra casa sua. Parla con il padre dalla finestra del piano di sopra, si innamora di Viola, la ragazza del palazzo accanto, e la corteggia di ramo in ramo. Partecipa alle vicende del suo territorio, aiuta i contadini, media nelle dispute, prende posizione quando serve. Le sue radici non sono nella terra, sono nella storia di quel posto, in quella comunità, in quei volti, in quella lingua. E quelle radici le tiene strette anche senza mai toccare il suolo. C'è una differenza enorme tra andarsene e restare dall'alto. Andarsene è facile, lo fa chiunque, risolve tutto a breve termine. Restare presente, visibile, fedele, è molto più faticoso, specialmente quando sei sul ramo e tutti ti guardano come se fossi matto. Cosimo resta, guarda dall'alto tutto quello che avrebbe potuto avere e sceglie comunque di appartenervi, a modo suo, dalla sua posizione impossibile. Ed è forse questo il gesto più adulto del romanzo, non la scelta di salire sull'albero, ma la scelta di non andarsene mai davvero. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha una parola forte, che è radice. Buon proseguimento di viaggio e di vacanze da Antonio Torretti, noi ci risentiamo domani con un nuovo frammento che si aggiunge a questa storia che diventa sempre più intricata. A domani!

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti, oggi un po' più giù di tono perché è l'ultima puntata di questa straordinaria stagione del nostro format, che ha in qualche modo provato a raccontarvi un'Italia a volte semisconosciuta. Noi oggi ci salutiamo con un viaggio speciale.

Quando abbiamo iniziato questa avventura, l'obiettivo era molto semplice e allo stesso tempo ambizioso: raccontare l'Italia attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e soprattutto attraverso le persone che ogni giorno custodiscono e tramandano l'identità di un dato territorio. Puntata dopo puntata abbiamo attraversato l'intera penisola, dalle montagne alle coste, dai piccoli centri dell'entroterra ai borghi affacciati sul mare, scoprendo che ogni luogo, anche il più piccolo, anche quello disabitato, ha qualcosa di importante da raccontare. In questi mesi abbiamo incontrato amministratori, presidenti di Proloco, produttori, volontari, appassionati di storia locale e persone che dedicano il proprio tempo a mantenere vive tradizioni che altrimenti rischierebbero di andare perdute. Abbiamo ascoltato storie di comunità che resistono, che innovano senza dimenticare il passato, che accolgono i visitatori con la semplicità e la genuinità che spesso rappresentano il vero lusso del nostro tempo. Ripensando alle tante tappe di questa stagione, mi viene in mente un'immagine che forse appartiene un po' a tutti noi, quella delle cartoline. C'è stato un tempo in cui ogni viaggio si concludeva quasi sempre allo stesso modo. Si sceglieva una cartolina, si cercava una panchina, un tavolino di un bar o magari il muretto di una piazza e si scrivevano poche righe a qualcuno che era rimasto a casa. Non servivano lunghi racconti, bastava scrivere: «Sono qui, ho visto qualcosa di bello».

ufficialmente. Abbiamo scoperto che l'Italia più autentica non è fatta soltanto di grandi città d'arte e monumenti famosi. Esiste un'altra Italia, diffusa, silenziosa e sorprendente, fatta di vicoli, piazze, botteghe, sentieri, uliveti, vigne, castelli, torri e paesaggi che cambiano continuamente da una regione all'altra. Abbiamo raccontato territori che vivono grazie all'impegno quotidiano delle persone che li abitano, persone che conservano antiche ricette, che organizzano feste popolari, che tramandano mestieri artigianali, che accolgono i visitatori non come clienti, ma come ospiti. E proprio i sapori sono stati spesso il filo conduttore del nostro viaggio. Perché ogni territorio racconta se stesso anche e soprattutto attraverso la tavola. Dietro una forma di formaggio, una pagnotta appena sfornata, un bicchiere di vino o un dolce della tradizione si nascondono storie di famiglie, di lavoro, di sacrificio, ma anche di tanta passione. Abbiamo scoperto che il cibo non è soltanto nutrimento, è memoria, è identità, è cultura, è uno dei modi più immediati per comprendere un luogo e la sua comunità. Quante volte durante questa stagione abbiamo parlato di prodotti tipici che rappresentano l'anima di un territorio? Quante volte abbiamo capito che dietro un piatto tradizionale c'è molto più di una ricetta? C'è il clima, il paesaggio, la storia, la geografia e perfino il carattere delle persone che vivono in quel luogo. Ma se i sapori sono stati una parte importante del nostro viaggio, altrettanto importante sono state le immagini. Viviamo nell'epoca delle fotografie, scattiamo immagini continuamente. Conserviamo migliaia di foto nei nostri telefoni, eppure spesso dimentichiamo il loro vero valore. Una fotografia può essere molto più di un'immagine. Può diventare un ricordo, una testimonianza. Può diventare una storia. Pensate alle immagini che avete visto durante questa stagione sul portale di tutto, sui social o nei contenuti collegati al programma. Paesaggi, scorci, monumenti, tavole imbandite, tramonti, piazze e persone. Ogni fotografia è una piccola cartolina che racconta un frammento d'Italia. E forse proprio oggi, nell'ultima puntata della stagione, vorrei invitarvi a riscoprire il significato di quel gesto semplice che per tanti anni ha accompagnato le vacanze degli italiani. Mandate una cartolina, non importa che sia cartacea o digitale, l'importante è il pensiero. Quando quest'estate visiterete un borgo, una città, una montagna o una località di mare, fermatevi un attimo, osservate ciò che avete davanti, scattate una fotografia e condividetela con qualcuno a cui volete bene. Può essere un amico, un familiare, una persona che non sentite da tempo. Basta scrivere poche righe, raccontare ciò che vi ha realmente emozionato, perché le emozioni acquistano valore quando vengono condivise. E se vi farà piacere, mandate una cartellina anche a noi di Borghi e Sapori, una fotografia del borgo che avete scoperto, accompagnata da un saluto o da un breve racconto. Vi ricordo l'indirizzo dove poterla spedire, borghesapori@ditutto.it. Sarà bello continuare questo viaggio anche durante la pausa estiva, raccogliendo le vostre immagini, le vostre esperienze e i vostri racconti. Perché Borghi e Sapori non appartiene soltanto a chi lo realizza, appartiene soprattutto a chi ascolta, a chi viaggia, a chi scopre e a chi conserva la curiosità di guardare il nostro paese con occhi sempre nuovi. L'Italia è un mosaico straordinario di paesaggi, di tradizioni e di culture, è un paese che riesce ancora a sorprendere anche chi pensa di conoscerlo bene. E forse la lezione più bella che ci hanno lasciato questi mesi è proprio questa. Non serve andare lontano per vivere un'esperienza autentica. A volte basta imboccare una strada secondaria, fermarsi in una piazza sconosciuta o entrare in una piccola bottega per scoprire una storia che merita di essere ascoltata. E allora grazie. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie agli ospiti che hanno condiviso il loro amore per i territori, grazie alle Proloco, alle associazioni, agli amministratori e a tutti coloro che ci hanno accolto, grazie alle radio che hanno creduto in questo progetto, ma soprattutto grazie a voi ascoltatori che ogni settimana avete scelto di dedicare un po' del vostro tempo a questo viaggio.

Da Antonio Torretti è tutto, o quasi, per oggi. Io vi auguro sicuramente una splendida estate, ricca di incontri, di scoperte e naturalmente di borghi e sapori. Come da richiesta di molte radio che trasmettono la nostra rubrica, e mi farà piacere anche condividere con voi qualche ricordo, durante l'estate andremo in onda con delle repliche di puntate che non avete ascoltato in questa stagione, per cui anche questa sarà una scoperta nuova. Il mio invito, che rivolgo prima a me e poi a tutti voi, di continuare a viaggiare, di raccontare e di riprendere oppure continuare a spedire cartoline. Perché ogni luogo ha una storia da condividere e ogni viaggio, quando viene raccontato, continua ben oltre il ritorno a casa. Arrivederci allora alla prossima stagione di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Noi ci risentiamo con i nuovi episodi a settembre e non vedo l'ora di leggere le vostre cartoline. Un saluto a tutti e sicuramente buon viaggio!

0: Denna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Gesualdo Bufalino, questo grande poeta siciliano di cui vi ho già parlato qualche altra volta, vorrei farvi ascoltare A Sesta Ronzon, dovunque si trovi. Forse un fruscio di bicicletta ancora col sabato dolce ti svia per alberi e bivi di pioggia e trepide nebbie di fuoriporta. Angelo forestiero, passeggera colomba inventata e perduta. E forse già in memore t'allontani dal viso che fu nostro, e nel giro delle tue gambe lunghe, nel volo lieve della tua gonna di cotone, un altro anno, un'altra storia si consuma. Ma io, qui rimasto a contare le cicatrici della sabbia, le collere dell'acqua che s'annera, io così povero da non potere neanche me donare, che cosa farne del tuo ricordo, dei colori di te che si scancellano? Una figura almeno per i miei viaggi a mani vuote, malinconica voce anniversaria, versi da leggere solo una volta, scritti dietro una busta. Con versi magici e sofferti, il poeta ricorda quando, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, malato di tisi, si innamorò di una donna anche lei malata, che però non sopravvisse alla malattia. Di Gesualdo Bufalino, Congedi. Passerà sul tuo petto il ferro dei convogli, e uomini cantando. È dolce questa fine dannata che si spoglia adagio sulla tua bocca sepolta. Dolce è la pioggia, ma tu non la senti, tu più non senti né pioggia né sole, come un giornale invecchi e inutilmente io vado fra me stesso di te dicendo parole. Venire nel tuo povero reame quest'inverno, senza rumore, sentendo d'un tratto nel cuore la morte come una fame. Fra i tanti occhi algidi e brulli, trovare i tuoi che mi trovano, indovinare le tue labbra nuove sulle mie labbra di terra e di nulla. E insieme ancora aspettare laggiù, al traghetto d'un fiume bruno, come una volta nel 41, chissà dove, chi lo sa più. Una foglia fugace mi si posi sul volto, e io ripenso un giorno senza sole, e noi stanchi d'amarci e pieni di parole, come chi recita la prima volta. Andavamo nel vento allacciati e furenti, fra due filari di scialbo mattino, odiandoci e piangendo come bambini. Volevamo morire, te ne rammenti? E ora dove sei? Che ne è stato di noi, dei tuoi capelli lisci che il vento turbava? Io non so più ritrovare la strada dove tu sottoterra dolcemente t'annoi. E da te m'ha commiato, piccolo viso di donna, e la voce che sul mio cuore curvavi più non udrò come un prato stormire, e la strada non ha che muri muti e logori asfodeli nel territorio dove non ti trovo. Ritorna a piovere sulle tue labbra, sulle tue povere ali recise, sulle domeniche verdi e perdute. Ah, donna, donna, dovunque tu sia, dalla tua stella d'eterno fumo, dimmi il tuo nome. Sii di nuovo un nome. Una breve ma stupenda poesia del grande Gesualdo Bufalino, Risarcimento. La vita non sempre fa male. Può stracciarti le vele, rubarti il timone, ammazzarti i compagni a uno, giocare ai quattro venti con la tua zattera, salarti, seccarti il cuore, come la magra galletta che ti rimane, per regalarti, nell'ora dell'ultimo naufragio, sulle tue vergogne di vecchio, i grandi occhi, il radioso, innamorato stupore di Nausicaa.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di icone pop con l'energia del dance floor. Iniziamo questo viaggio ritmico con una perla di pura adrenalina firmata dalle sorelle più amate della musica italiana, e sono Paola e Chiara che ci propongono la loro emozionante Furore. Diciamo che se la passione avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di una palla luminosa e con le luci stroboscopiche. Loro ci cantano di una connessione amorosa che non ha bisogno di grandi gesti, ma solo della costanza di esserci, di essere presenti, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce, ed essere fortemente uniti come il ritmo della cassa dritta. È un brano che parla di dedizione pura, di amore, un po' come dire nella buona e nella cattiva sorte, ma lo fa con tutta l'energia della musica dance. Ma a noi piace andare a caccia di curiosità. Intanto questo brano, oltre alle sorelle Yezzy, è stato realizzato da un team di hitmaker formidabili, fra cui Merck and Cremont, perché hanno voluto, Paola e Chiara, realizzare un pezzo davvero bello, energico, orientato alla nostalgia della dance degli anni 2000, che però è uno stile che rimane sempre valido, e l'hanno utilizzato per il loro ritorno in grande stile al Festival di Sanremo del 2023, per celebrare anche la loro reunion artistica dopo anni di lontananza dalle scene. Poi c'è anche il significato del pezzo. Qui parliamo di furore, ma non è un concetto astratto o peggio rabbioso, non è furia, ma è energia, quella capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi sotto una pioggia di coriandoli. In questa notte di furore lasciati andare. E non è solo musica, è un giuramento di protezione, è qualcosa che fa piacere anche ascoltare. Poi le loro voci che iniziano quasi sussurrando, i loro bei timbri caldi all'unisono, così molto magnetiche, e si aprono nel ritornello in un inciso potente ma non forzato. Ecco, c'è molta misura ed è una interpretazione comunque dove si può apprezzare la loro tecnica e la loro capacità di armonizzazione vocale, che rende ancora meglio l'emozione, quindi non ci stupisce ma ci avvolge. E così come un abbraccio a fine serata dopo una bella serata in discoteca. È venuto il momento, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare, anzi no, lasciamoci scuotere da questa splendida promessa pop. Furore di Paola e Chiara.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano Paola e Chiara con Furore. E ora dobbiamo iniziare la seconda parte. Non so dire se cambiamo marcia, o anzi, andiamo ancora oltre, scaldiamo ancora di più i motori, perché ci aspetta una vera regina della dance e dei palchi europei. Un'artista bulgara, si chiama Dara, che ci propone un travolgente tormentone, Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision del 2026. Qui non si parla di protezione, ma siamo proprio su un altro piano, di aperta e travolgente riscossa, perché Dara prende le redini della scena contemporanea e trasforma questo pezzo in un manifesto di forza ed emancipazione, tutta al femminile, unendo la grinta del pop balcanico alla sua impeccabile tecnica vocale espressiva, anche molto teatrale, come si può vedere sia dall'esibizione sul palco dell'Eurovision sia dai videoclip. Lei prende il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle ombre, ai dubbi, e trasforma il rumore in pura luce. Intanto lei ha voluto dare quasi un significato magico a questo pezzo, perché Bangaranga non è solo un pezzo orecchiabile, ma è stato spiegato da lei come sinonimo di fuoco, di ritmo e di caos positivo, una vera e propria rivolta ma felice, usata come forza positiva per scacciare l'oscurità e riportare la vita in qualsiasi luogo, qualsiasi stanza dove appare. L'interpretazione rende appieno questo concetto di rinascita, e lei ha una versatilità vocale rara, capace di alternare sussurri magnetici con graffi di pura potenza black, e questo riesce appunto a dare quell'impronta teatrale all'interpretazione del pezzo. Un'altra curiosità invece: ci arriva dai social l'informazione. Pare che Eros Ramazzotti avesse fatto una curiosa profezia, ma involontariamente probabilmente, perché aveva intonato il pezzo proprio prima che la Bulgaria sbaragliasse tutti gli altri concorrenti al televoto. O magari invece perché un orecchio allenato aveva individuato già quale poteva essere il brano migliore, più rappresentativo di questa particolare edizione dell'Eurovision. Infine, prima di ascoltarcela, prestate attenzione anche voi ai passaggi di registro. Questo lo dico per chi è più tecnico e ama analizzare le voci dei cantanti, perché Dara non imita le classiche dive della dance, ma sfida l'ascoltatore sul terreno dell'attitudine, cantando ad esempio I'm an angel, I'm a demon, portando il brano verso vette ritmiche altissime che solo poche possono permettersi di toccare senza perdere il controllo del suono e dell'intonazione. Se prima Paola e Chiara ci hanno cullato con la dolcezza e del ricordo e dei dance floor più classici, Dara invece ci dà la spinta finale per rialzarci a testa alta e prenderci il mondo. Silvia Dini con questo vi saluta, la nostra puntata di Musical Chatter è finita, non mancate alla prossima, volume al massimo, tiriamo fuori la grinta, ci salutiamo ascoltandoci Dara con Bangaranga.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista. Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
8: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista!
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni. Brucia record, primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale. Ma stavolta sarà lui a raccontarsi, attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia. Sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

Sono cresciuto praticamente sempre fuori di casa, nel bosco, intorno ad Occa, insomma a giocare sempre, di correrci dietro, nelle pinete. Per me la casa è sempre stata il posto dove io andavo a mangiare e a dormire. Il salotto non esisteva in un paese, il salotto era la piazza, il bar.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Cos'è per te la vita?
3: una grande avventura, per me è stata un'avventura straordinaria, è un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza, perché la vita comunque è sofferenza. Vivere.

0: vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere, comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito,
0: la ricerca,
1: e ogni volta che la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi è sempre un continuo, in fondo, io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma che amava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi faceva, mi ricordo mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione, quindi poi imparavamo, mi faceva imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano, la domenica si andava a mangiare, ad esempio, dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango, mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Ma il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è. Quindi, capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica, il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito? Continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia, ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanto.
0: Tua madre, tuo padre, Dio o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene quale Dio, perché ognuno pare che qui ci siano tanti di quei Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche. Ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono. Ecco, poi dopo, a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Le canzoni sono parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari, insomma, un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha e ti senti molto meglio.

Le mie canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie. Insomma, arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare. Tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo. E poi io saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto, ma dandoti solo una sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni anche richieste, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di potenza, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cioè, cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto, proprio un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta e sono una specie di atleta, in effetti. Incredibile, com'è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa molto importante per tenere sveglie le coscienze.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni della vita di Vasco, quali sono?
2: Di quelle che ho scritto io?
1: Da Alba Chiara, siamo solo noi.
2: Ah, guarda, una, ne devi scegliere una. Ne sono tante.

anche quelle minori, io ci sono canzoni, non so, ad esempio, come Bolle di sapone, non so, per dire, no? Se soffi piano vengono da sole anche le parole, insomma, io sono legato a quella canzone come Abba Chiara. Una canzone per te.

invece eccola qua, come mi è venuta a chiosa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: La vista.
2: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco, sono le cose, cioè quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva da dentro, esatto, quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire e alla fine quando la canzone arriva alla fine per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle? Chi l'ha tramandato ai figli e ai nipoti? E chi non può proprio farne a meno?
2: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stato una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, è una cosa incredibile, sì. Cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità, sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: Mai immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista!
1: Hasta la vista!
2: Oltre ai 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
3: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa, sono rimasto veramente senza fiato, perché era uno spettacolo straordinario, dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco, tra l'altro una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho personato come vuoi stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le emozioni, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento proprio, li sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme, questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno, allora diventa vero, diventa sì, straordinario. È una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà, sono la loro voce.

male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile. Ti amare.

0: tempo e i fan in 40 anni hai dato tanto, hai dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Ma quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure, rabbie e anche a volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo. Se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso, una cosa che io non sopporto, ad esempio un po' del carattere italiano, quello lì, del piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Hasta la vista!
2: Ma rockstar si nasce o si diventa?
3: Beh, secondo me un po' si diventa. Cioè, io sono diventato, cioè, io ho studiato anche, no? Ho studiato per stare sul palco, dico il tempo, perché poi per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, torno a essere proprio quello che sono.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Quindi ho pensato, beh, adesso ricomincio da capo. Cioè, la fortuna di avere un repertorio così vasto e uno stile dal punto di vista rock con un gruppo della Madonna che suona, eccetera, mi ha portato a pensare, adesso ricomincio da capo con un tipo di spettacolo nuovo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Ad esempio a Londra sono rimasti tutti al limite. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, sono per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare. Perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti e così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. Beh, dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quegli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci hanno messo 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: Scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si diceva, a quei tempi si dice mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo, mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiese anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io, cioè, capito? Ciao!

0: E dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza al primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo. Allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo e ci mettiamo lì fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me ma stava con lui.
0: Io penso che perché in realtà ero un po', sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Grazie!
2: Tutte le mie sofferenze, tutte le mie rabbie, capito, le sfogo su una chitarra.
3: È la tua medicina?
2: Sì, e scrivo canzoni, oppure suono tutta la notte da solo, mi passo il tempo, dato che non ho trovato magari una donna, e quindi...
3: Non ci credo.
2: Se avessi trovato
3: una
2: donna,
3: se avessi trovato una donna
2: avrei suonato meno. Però adesso ho trovato la mia donna della mia vita. Quando mi è venuta la frase, è tutto un equilibrio sopra la follia, ho pensato, ma scusa Vasco, per te. Io sono sempre un po' parodico, pensavo, ho esagerato. Invece poi l'ho lasciata perché sono abituato ormai a fidarmi e sono rimasto molto stupito e piacevolmente convinto dal fatto che l'hanno capita tutti. Quindi tutti abbiamo questa sensazione, è incredibile, pensavo davvero solo io.

0: Senti che bel rumore.
1: Perché all'inizio questa storia qui si comincia in un modo diverso. All'inizio cominci per divertirti con un gruppo d'amici, ci si mette, si fa un gruppo, si comincia a suonare, si va in giro, si diverte come dei pazzi, si comincia a bere dalla mattina alla sera, si ha più ubriachi, hai visto il giorno prima, sul palco e giù, ci sei più gente sopra che su, insomma, perché ci si diverte. Però dopo qualche anno la storia, capito, deve cambiare. Cioè, se vuoi continuare dopo devi fare il salto e diventare un professionista, e a quel punto diventa diversa la cosa, ma ci si diverte uguale, è un altro tipo. Dopo, ad esempio, si fa una vita molto regolare e sicura prima di salire sul palco, si sale sul palco lucidi, e poi dopo, naturalmente, dopo il concerto
2: dimmi che fai dopo il concerto.
1: Dopo il concerto, quello che succede è che succede, capisci? Dopo è la festa, dopo la festa può durare anche fino al giorno dopo.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Alle albe chiare che non smettono di sognare, alle donne, Sally, Gabri, Silvia, Susanna, ai soliti che siamo solo noi, alle anime fragili, ai buoni e ai cattivi, a noi che siamo qui per cercare un senso, Vasco concede la più bella e autentica delle possibilità. Vivere o niente, comunque vivere. Auguri Vasco.
2: Quindi tanti auguri a me e soprattutto a voi. Tanti auguri a voi.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti. Hasta la vista.
2: E non vedo l'ora di salire sul palco e quando salgo sul palco tutto torna. Speriamo che sia finita questa faccenda terribile e che possiamo ricominciare, capito, ad abbracciarci e a divertirci. Sai, un concerto è tutto, è anche incontrare gente, parlare con gente, trovarsi in un gruppo, capito, e poi dopo alla fine provare le stesse emozioni contemporaneamente è una cosa potentissima, insomma.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo' sono alla festa, in featuring con Margot.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Oggi seconda puntata dedicata all'approfondimento dell'alimentazione dei cani, una puntata insomma che voi mi avete richiesto, questa qui è la seconda, è un argomento molto interessante perché non sappiamo mai, no, se dare un cibo casalingo oppure delle crocchette, anche se, come dico sempre, chiedete consigli al vostro veterinario o all'allevatore se magari prendete un cucciolo di razza, che sicuramente vi sapranno consigliare per il meglio. Spero che abbiate sentito la puntata precedente, perché adesso continueremo a raccontare appunto come sono fatti questi cibi e anche insomma come sono divise in categorie, quindi alimenti umidi, alimenti semiumidi, alimenti secchi. Allora, dicevamo che altri sono molto meno conosciuti, come per esempio i prebiotici o i probiotici, che regolano la flora intestinale e facilitano la digestione degli alimenti. I prebiotici comprendono alcuni zuccheri complessi, la cui azione bifidogena aiuta a ridurre la flora patogena nell'intestino del cane e migliora il sistema immunitario. Alcune ditte produttrici di cibo per cani dichiarano esplicitamente l'uso dei prebiotici. Di recente è aumentato invece l'uso dei probiotici, che sono dei microorganismi classificati come additivi zootecnici, per esempio lieviti e batteri, di cui è stata dimostrata l'azione sull'apparato digerente degli animali. Sembra che i probiotici si stiano imponendo in sostituzione di alcuni antibiotici che prima della loro messa al bando nel 1999 venivano utilizzati come fattore di crescita nell'allevamento del bestiame. Tutto questo a causa di una preoccupante correlazione tra animali da macello allevati con antibiotici e i consumatori delle loro carni, divenuti insensibili ai trattamenti antibiotici. A priori, tuttavia, i probiotici non sono direttamente adoperati nella produzione di cibo per cani. Le tre categorie. La differenza riguarda essenzialmente la percentuale di umidità del prodotto. Ci sono gli alimenti umidi. Benché i primi cibi pronti siano apparsi in forma secca come biscotti, l'alimentazione umida ha saputo a poco conquistarsi il favore del pubblico. Come indica il nome, questo tipo di prodotto è caratterizzato da un'elevata percentuale di umidità dal 70 all'80%. Dopo la macinazione, gli ingredienti sono pesati e amalgamati. Gli additivi sono poi aggiunti al composto così ottenuto. Poi viene sterilizzato in scatole e in vaschette di vario formato. Gli alimenti semiumidi sono invece caratterizzati da una percentuale più bassa di umidità, tra il 30 e il 60%. Gli alimenti semiumidi incontrano meno il favore dei consumatori rispetto a quelli umidi. E poi gli alimenti secchi. tacchi, le famose crocchette o le minestre o le zuppe. Il principio dell'alimento secco è una percentuale di umidità inferiore al 10% e rappresenta l'emblema delle potenzialità della concentrazione. L'alimento secco è il sistema migliore per nutrire il proprio cane al massimo dell'efficacia con un minimo ingombro. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra tavolette, crocchette, minestre e zuppe. Quest'ultimi due prodotti devono essere però prima reidratati. Per quanto riguarda il costo di questo tipo di cibo, esso presenta il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto ad un alimento umido oppure ad una porzione tradizionale. Gli ingredienti sono carni, farine, cereali e additivi. Vengono pesati, mischiati e sottoposti a cottura specifica, detta estrusione. Si tratta di una cottura a pressione della durata di 10 secondi, che permette la cottura completa dell'amido. Il processo di fabbricazione prosegue poi con l'essiccazione, il raffreddamento e il rivestimento. Le fasi successive sono il confezionamento e la spedizione ai vari distributori. Mi raccomando, leggete sempre l'etichetta perché spesso ce ne dimentichiamo. L'etichetta permette al lettore, non necessariamente già un consumatore, di conoscere i dati essenziali riguardo al prodotto. Il consumatore si trova in presenza di informazioni che di fatto non sempre dicono molto. Forse preferirebbe leggere chiarimenti sulla composizione del prodotto, conoscere le virtù dei vari ingredienti, assicurarsi che l'alimento prescelto sia adatto al tipo di cane che possiede. Per esempio, alcune razze sono particolarmente sensibili a determinate sostanze. E poi vuole sapere dove potrà fare scorta durante i periodi di ferie. La maggior parte delle ditte produttrici si serve di tutti i media per comunicare e informare, e quindi linee telefoniche, pagine telematiche e siti web. Inoltre pubblicano periodicamente bollettini di informazione rivolti sia al pubblico sia agli specialisti del settore e quindi fornitore e veterinaria. Il padrone di un cane può scegliere sia l'alimentazione casalinga sia quella già pronta. Questa seconda soluzione offre numerosi vantaggi: facile, economica, equilibrata e agevolmente reperibile. In effetti, la produzione industriale dei cibi in scatola rende questi ultimi accessibili a tutti e dovunque. Inoltre, la standardizzazione dovrebbe essere una garanzia di sicurezza, perché la marca X avrà le stesse caratteristiche sia che venga acquistata a Milano, sia che venga acquistata a Roma, per esempio, e quindi il preparato sarà affidabile. In compenso, un alimento prodotto in massa potrebbe non essere adatta ai cani con dei problemi digestivi. Solo una razione individualizzata permette di soddisfare le singole esigenze, ma in questo caso sono necessari una scelta accurata ed un dosaggio scrupoloso degli ingredienti. Andiamo adesso a vedere la denominazione di ogni prodotto. Alimento completo o integratore è un dettaglio importante, poiché indica se il cibo può essere somministrato senza aggiunte di sorta, oppure se il preparato è solo carne oppure un miscuglio di legumi e di fiocchi di cereali. Ecco, questo deve essere unito ad altri alimenti per ottenere una razione equilibrata. poi la specie a cui è destinato. L'alimento è destinato a un cane o a un gatto, perché le due specie hanno esigenze alimentari diverse e la composizione del cibo cambia di conseguenza. Poi la composizione del prodotto. Gli ingredienti sono elencati secondo quanto prescrive la legge, ma non tutti gli ingredienti purtroppo sono citati. Poi il limite di scadenza. Vengono indicati la data di scadenza, nonché la data e il luogo di fabbricazione. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi ancora qui a Tutti Pazzi per Fido andremo a vedere altri aspetti dell'alimentazione. A tra poco.
3: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti pazzi per Fido. Oggi seconda puntata dedicata ai consigli, alla spiegazione più che ai consigli su ciò che riguarda l'alimentazione del cane. Abbiamo visto come sono fatti i prodotti, come sono integrati, abbiamo visto la differenza fra un'alimentazione casalinga e una industriale. Terminiamo oggi questo argomento andando a vedere più nel dettaglio come sia un'industria di punta questa dei prodotti per animali alimentari, ovviamente. Oggi una buona parte dei rifiuti agricoli è riciclata in due modi, come fertilizzante e per produrre dei mangimi. L'interesse per la valorizzazione del sottoprodotto si giustifica con il fatto che dà riutilizzo di materiali indesiderati, sia perché sono sovrabbondanti, sia perché non sono rispondenti alla domanda del mercato. Si possono quindi ottenere nuovi prodotti redditizi e utili per praticità, qualità ed efficacia. Grazie alla trasformazione delle materie di scarto del consumo umano, circa 2,3 milioni di tonnellate di sottoprodotti da macello ogni anno, questi vengono fortemente valorizzati. Il filone del pet food è diventato il fiore all'occhiello del settore agroalimentare. Se un domani gli scarti non dovessero essere più riciclati, le ricadute sull'economia e sull'ambiente sarebbero enormi. In effetti, tali sottoprodotti dovrebbero essere completamente distrutti e tutto il sangue del mattatoio eliminato. Ne conseguirebbe un aumento considerevole dei fanghi di depurazione e dei residui di incenerimento che darebbero adito al tempo stesso a nuove discussioni sulla necessità di una gestione ambientale globale, oltre che formidabili ripercussioni sul prezzo della carne destinata all'alimentazione umana. Già da ora il costo può essere ipotizzato in cifre enormi da destinare all'incenerimento dei rifiuti. In un aumento di costi di riformulazione di produzione per il settore pet food. Gli alimenti pronti permettono di fatto di nutrire in modo equilibrato una popolazione canina in continua crescita ad un costo tutto sommato accettabile. Beh, su questo non sono molto d'accordo, eh. Io che ho sei gatti, poi insomma sfamo altri animali, insomma, sono diventato povero, mi costano veramente una cifra. Ovviamente gli do da mangiare delle cose buone, e non diciamo degli alimenti economici, perché come dicevo all'inizio, nell'altra puntata, la salute degli animali deriva soprattutto da ciò che mangiano, e quindi se mangiano bene sin da cuccioli avranno un'aspettativa di vita migliore e più lunga. Allora, dicevamo che gli alimenti pronti permettono di fatto di nutrire in modo equilibrato una popolazione canina in continua crescita ad un costo accettabile e soprattutto con una grande varietà di prodotti, anch'essi caratterizzati da una produzione in massa. Il rifornimento è facilitato e la disponibilità assicurata. Attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti, infine, l'agricoltura tiene bassi i prezzi dei prodotti destinati all'alimentazione umana. Come vediamo, quello del pet food è un mercato d'oro. In Italia la popolazione canina ammonta a diversi milioni di individui. A fronte di tale cifre, di tale ordine, di tale grandezza, con una produzione ed un mercato
di centinaia di migliaia di tonnellate prodotte, importate ed esportate e commercializzate annualmente. Sarebbe quasi superfluo sottolineare l'importanza economica del settore del pet food e le sue implicazioni, che un suo sviluppo o un suo regresso possono avere sull'economia del comparto agroalimentare. Come nel resto d'Europa, gran parte dei cibi per animali domestici viene venduto presso i grandi distributori, iper e supermercati, anche se resta considerevole il volume d'affari gestito dai negozi specializzati. E beh, oggi ancora molto di più, sono nate intere catene, insomma, di pet food, e quindi, insomma, ormai è diventato un vero e proprio business. Sì, al supermercato puoi comprare una cosa che magari ti sei dimenticato oppure per emergenza, ma insomma, oramai con le grandi catene, appunto, ma anche con i piccoli negozi o con i negozi singoli, facciamo tutti la spesa, anche perché abbiamo ovviamente una scelta enorme, e quindi insomma troviamo tutte le marche, troviamo tutti i gusti, troviamo veramente decine di tipi di croccantini sia per cani che per gatti, umido in grande quantità e ovviamente moltissimi giochi, cucce, trasportini e tiragraffi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Allora, questa rete, dicevamo, capillare di commercializzazione, come d'altra parte quella di produzione e di trasporto, dà lavoro a migliaia di persone in vari settori, da quello più propriamente dell'industria di trasformazione alimentare a quello metalmeccanico e a quello pubblicitario editoriale, fino ad arrivare a quello commerciale ed anche ad altri. Ecco, anche sulle riviste di settore, insomma, come sappiamo, ce ne sono moltissime, quindi c'è tutto un indotto, no, intorno agli animali che gira vorticosamente, quindi insomma è veramente un business grande, per non parlare poi dei veterinari, delle tolette, delle pensioni, degli addestramenti, dei gattili, dei canili, insomma, c'è veramente un indotto enorme. Allora, io potrei adesso iniziare a parlarvi della salute in relazione all'alimentazione, ma siamo praticamente in chiusura, siamo arrivati alla nostra seconda pausa e quindi non voglio bruciare con qualche parola questo argomento, perché questo qui è molto importante, nel senso che poi si lega a quello precedente, perché andremo a vedere l'alimentazione come è legata alla salute dei nostri animali, come vi dicevo appunto sia all'inizio di questa puntata, ma anche all'inizio dell'altra. Ricordatevi sempre, mettetevelo bene in testa e non ve lo dimenticate mai: la salute degli animali dipende in buonissima parte da come mangiano sin da piccoli, e quindi mi raccomando, cercate, lo so che è un sacrificio, ma gli animali sono una gioia da una parte grandissima e dei piccoli sacrifici dall'altra. E quindi, insomma, mettetevi in testa che gli dovete dare da mangiare delle cose buone, perché dipende, la salute del vostro animale da questo, e risparmierete con il veterinario e molte altre cose. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo di alimentazione e salute. E andremo a vedere varie cause, varie malattie che possono proprio essere messe in relazione all'alimentazione. Marco Bottieri vi saluta e vi ricordo sempre la mia email marcobottieri@libero.it e anche i giorni dove Tutti i pazzi per Fido va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Un caro saluto da parte mia agli amici di tutto il mondo e alla prossima. Ciao.
5: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: I re indiscussi della Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche con una formazione massiccia. Hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari, primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero 1 dopo i Beatles. Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and the Sunshine Band diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Andiamo avanti con la musica, con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

Un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformavano questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk, molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbuster, direttamente dal loro secondo album, ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

My Love is Waiting di Marvin Gaye, un brano che rappresenta un momento di vera rinascita. Siamo nel 1982 all'interno dell'album Midnight Love, lo stesso di Sexual Healing. Dopo anni difficili segnati da depressione, dipendenze e problemi finanziari, Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso, un brano che fotografa perfettamente quel ritorno alla vita, una guarigione spirituale che purtroppo rimarrà uno degli ultimi grandi regali della sua carriera. Adesso due grandi artisti, Charlie Wilson e Smokey Robinson.

0: Due grandi artisti insieme con All My Love, una collaborazione nata da un sogno nel cassetto. Pensate che lo stesso Charlie Wilson ha confessato che lavorare con un pilastro della Motown come Smokey Robinson era il desiderio di una vita. Un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound R&B che unisce generazione. Due leggende, assoluto, una sola grande traccia.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Bay Bright si conferma un maestro nel creare atmosfere capaci di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough, l'ultimo singolo estratto dalla colonna sonora di K-Pops.

Can't Get Enough era Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Due artisti e due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Give It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Maisa Leak. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Still a Friend of Mine erano gli Incognito. Ma quanta eleganza c'è in questo brano? Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Sade Adu. Ascoltiamo By Your Side.

Musica ad ascoltare ad occhi chiusi, Sade con By Your Side, adesso Miss Monet insieme a Will Dowing. It's BJK, calling Miss Monet.

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020. Ascoltiamo Stop This Flame.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda parte.

0: Ben trovati cari radioascoltatori e benvenuti a questa seconda parte dello speciale, il terzo memorial Luciano Gaucci. Come ben sapete, come si diceva anche nella scorsa puntata, nei giorni scorsi si è svolto al Palabarton di Perugia il terzo memorial Luciano Gaucci, intitolato e dedicato alla figura dell'indimenticato presidente biancorosso che ha segnato uno dei momenti più felici della storia calcistica del Perugia Calcio. Memorial che quest'anno si svolgeva appunto al Palabarton con la formula del calcetto, del calcio a 5, con quattro squadre che hanno raccolto ex giocatori del Perugia del periodo di Luciano Gaucci, quelli degli anni 90 del Perugia post 2000, nonché una rappresentativa di calcio a 5 che a Perugia ha avuto una grande tradizione grazie alla squadra che vinse allora con l'allora capitano Riccardo Gaucci, arrivò a vincere persino il tricolore, e infine una rappresentativa invece dell'ultimo Perugia, quello dei professionisti, della squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Serie C salvandosi proprio nel finale. In questa seconda puntata noi andremo avanti con le nostre interviste dei protagonisti che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Abbiamo ascoltato già le voci di alcuni nella prima parte di questo speciale di Passione Sport. In questa seconda parte avremo altri protagonisti e cominceremo da un personaggio che quest'anno ha avuto un ruolo importante come consulente con lo stesso Riccardo Gaucci nel Perugia e ha avuto un ruolo secondo me importante anche nella salvezza del Perugia. Parliamo di Walter Alfredo Novellino, ex grifone, ex allenatore del Perugia, uomo simbolo della storia del grifo, che appunto ai nostri microfoni un po' ci ha raccontato un po' la serata, le emozioni che ha visto, che ha vissuto e che ha visto, e soprattutto il rapporto suo che è stato con Luciano Gaucci. Walter Alfredo Novellino, che comunque è stato sempre con noi gentilissimo e disponibile ai nostri microfoni. Ecco quindi il primo contributo di questa seconda parte con Walter Alfredo Novellino. Radio Antenna Web, ma ti prendo in diretta, Antonello Zacconi. Come li vedi questi giocatori in campo?
1: Un po' pesantiti.
0: Sì, insomma, non è il modulo che fa la differenza in questo caso. Proprio la...
1: No, qui c'è la qualità delle squadre che praticamente sono molto bravi, ma chi non è abituato a giocare a calcio
0: è un'altra cosa. Senti Walter, a parte le battute, però è una bella serata, è un'ulteriore serata di sport, no?
1: Una grandissima serata, sono felicissimo per Gaucci, per una persona che ha meritato e merita tutto questo che sta avendo.
0: Senti Walter, abbiamo parlato tante volte di Luciano, della tua storia a Perugia, ovviamente su tanti fronti. C'è un ricordo particolare, un'immagine? Tu hai vissuto un po' le epoche, da Franco D'Attoma a Luciano Gaucci, hai vissuto tanti presidenti, no, a Perugia?
1: Il ricordo più bello è quello che quando allenavo gli allievi mi hanno portato la prima squadra. E da lì ho iniziato la mia carriera da allenatore.
0: Quando te l'ha detto, come ti sei risentito, Walter?
1: Ma onestamente non ero per niente emozionato. Ero felice perché ero convinto di poter trascinare Perugia alla Serie B. E così è stato.
0: Cioè, le emozioni non si mescolano mai. Tu hai vissuto la stella del Milan, hai vissuto il Perugia, hai vissuto le... Mister, ti chiamano ma ti dicono che hai perso.
1: Ti lascio.
0: Riccardo, ma è sicuro che ha perso?
1: Ha perso.
0: Stiamo vedendo in diretta un po' Mister Novellino che praticamente sì, lo stanno un po' prendendo in giro affettuosamente perché ha perso la partita.
1: Dov'è tu?
0: Bella Mister, bella così in diretta, sì, grazie, ciao. Eh sì, Walter Alfredo Novellino, in questo siparietto finale che abbiamo voluto lasciare così come è venuto, con Riccardo Gaucci che lo prendeva in giro perché la squadra che lui guidava come tecnico del Perugia anni 90 aveva perso, chiamiamola così, la semifinale per andare poi a confrontarsi nella finalissima, ricordo, vinta dal Perugia 2025-26. E ovviamente qui la freschezza atletica dei ragazzi di Giovanni Tedesco sicuramente ha fatto la differenza nel campo di calcio a 5. Ma detto questo, al di là del risultato, quello che conta è quello che Novellino ci ha detto, la sua emozione grazie a lui ho iniziato a fare il tecnico, ho iniziato negli anni 90 con le giovanili del Perugia dal 90 al 92, per poi andare a guidare la prima squadra. Poi c'è stato l'esonero da parte di Gaucci, insomma, però nonostante tutto è rimasto legato a Gaucci, alla sua, al periodo e a questo presidente. Novellino che è stato tante cose, è stato uno dei grifoni più importanti della storia di Perugia, ma è stato anche uno dei calciatori più iconici degli anni 70. Ricordiamo che Novellino è stato uno degli artefici dello scudetto della stella del Milan, quel Milan 78-79 che proprio vinse lo scudetto davanti al Perugia dell'imbattibilità. Insomma, Novellino è stato tante cose ed è sempre un piacere trovare questo giocatore, a mio avviso, a suo modo, uso una parola forse esagerata, leggendario, perché Novellino è stato tante cose, è stato Monzone, è stato un giocatore che faceva impazzire i tifosi con i suoi dribbling, le sue serpentine, il suo modo molto molto molto estroso di giocare. E dopo Walter Novellino ai nostri microfoni abbiamo avuto due personaggi diversi. L'uno è stato un ex grifone, a suo tempo ha rivestito la carica di direttore sportivo all'interno di Perugia, sta facendo un'importante carriera proprio nella dirigenza, in quest'ultimo periodo è stato direttore sportivo con Daniele Pradè alla Fiorentina, era in tribuna, è sceso in campo, ma ha voluto portare il suo contributo, il suo saluto, e parliamo di un perugino, un numero doc, ovvero Roberto Goretti. Roberto Goretti che abbiamo veramente carpito la sua intervista, non era molto restio a parlare, aveva già fatto dichiarazioni, poi il ruolo che lui ricopre come dirigente alla Fiorentina probabilmente lo sente, però è stato gentilissimo e ci ha rilasciato una dichiarazione. Altra chiacchierata invece interessante con Lamberto Boranga, anche lui l'abbiamo preso a bordo campo, che seguiva con attenzione, con partecipazione, le fasi delle partite di calcio a 5. Lamberto Boranga che ha aperto per noi una sorta di chiacchierata confidenziale, ha aperto per noi lo scrigno dei ricordi da ex portiere del Perugia, ma anche lui uno dei giocatori più, come dire, emblematici, simbolici degli anni 60 e 70. Giocatore è non solo ex Perugia, ex Fiorentina, ex Cesena, una carriera lunghissima, è un esempio di longevità, perché Boranga ancora all'età di 82-83 anni è un uomo con un fisico integro che ancora fa sport, che ancora sale alla ribalta delle cronache per le sue imprese sportive di vario genere. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata tra calcio, portieri e, essendo anche un medico, Boranga, avendo rivestito per tanti anni il ruolo di medico alla medicina dello sport, abbiamo parlato anche di salute e prevenzione. Prima Roberto Goretti e poi Boranga. Roberto Goretti, non sei entrato in campo, però diciamo l'emozione di rivedere tanti amici e dei compagni, penso che no, fa sempre piacere.
2: Sempre molto piacere, cioè con quei 7, 8, 10 c'è un feeling incredibile da quando giocavamo qua a Perugia tutti insieme, e ogni volta che ci ritroviamo è una gioia vera.
3: Come li stai vedendo fisicamente?
2: A pezzi.
3: Senti Roberto, Perugia nel cuore, insomma, che ricordo Luciano Gaucci, ci sono tante immagini, il tuo Luciano Gaucci qual è stato, diciamo?
2: Ma faccio diciamo la somma finale, cioè di un presidente che ci ha aiutato tanto a livello personale, ci ha permesso di poter intraprendere insomma questo mestiere di giocare a calcio, e credo che sia stato quasi un benefattore, no, per la città di Perugia, perché portando in alto la squadra di calcio ha portato in alto la città.
3: Senti, era più facile coi piedi o dietro una scrivania? Ultima domanda.
2: Ma sono due cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra, sono due cose talmente diverse. Quando uno finisce di giocare si azzera tutto e fa nella vita cose dalle quali deve ripartire da zero, per le quali deve ripartire da zero.
3: Era un calcio più romantico, Roberto, rispetto a oggi? O sono cambiati i tempi? C'è del bello e del brutto come sempre nel calcio?
2: Come sempre, era una società diversa, un modo di una cultura diversa, ma a livello di per qualsiasi cosa, a livello proprio sociale nel nostro paese, quindi è cambiato il calcio come è cambiato.
3: Mister, ma adesso te stiamo prendendo i tuoi consigli a Targioli. Che consigli gli volevi dare, Lambert?
1: A Targioli, ma questo è un gioco diverso dal gioco del calcio, dal gioco del calcio a 5. È un po' ibrido, anomalo, però si può giocare per divertimento, per commemorare Gaucci, il vecchio presidente. È stata una cosa bella, siamo fra amici, ci rispettiamo, i gol ha un valore limitato. Un po'.
3: Senti, tu Walter, ho visto Franco Vannini girare un po' il palazzetto, insomma, tante generazioni di grifoni. Lambert, che film c'hai in mente? Perché tu hai visto tante ere del grifo, no? Se scorri la pellicola, qual è il ricordo, insomma, qual è quelli che...
1: Sai, io ho giocato con quando c'era praticamente l'inizio del Perugia, della Serie C, perché l'ha mandato in Serie C perché era capoluogo di regione.
3: Certo.
1: E quindi dopo è successo che io sono stato venduto alla Fiorentina,
3: sì,
1: e con quei soldi che hanno guadagnato con la Fiorentina ci ho fatto la squadra e dopo sono andato in Serie B. Vuol dire che io tutto sommato ho partecipato all'evoluzione del Perugia dalla Serie C alla Serie A. Questo è importante, significativo.
3: Assolutamente.
1: E io sono veramente onorato di questo.
3: Senti, adesso vediamo che Boras batte i rigori, Michele non so se lo para, ma non lo so, ma Michele era un bel portiere effettivamente.
1: Ma sì, ma come tutti i portieri del Perugia, come Vinti.
3: Come Graziani, certo.
1: Ma adesso tira uno che non è capace, lui sta fermo.
3: E la parata.
1: Stai fermo, Vinti.
3: Certo.
1: Se tu stai fermo lo fai. Se ti muovi prima, questo non è buono a tirare, no? È il suo principio, no? Quindi se tu gli hai un vantaggio solo, se lo anticipi.
3: Senti Lamberto, una domanda invece sul piano medico sportivo. Sei stato un po' un testimone, un ambassatore di un certo stile di vita. Vedere questi atleti che comunque ancora qualcuno di loro fisicamente sta bene. Non c'è età per fare sport, non c'è età per avere una giusta alimentazione, no?
1: Hai capito, perché il calcio è uno degli sport più favorevoli per allungare la vita. E il portiere è ancora migliore perché il portiere ragiona di più col cervello, c'ha più intuizione delle cose, c'ha più istinto. Fondamentalmente chi non fa sport perde qualità di vita, quindi è una medicina che uno deve prendere tutti i giorni con pazienza, con voglia e con impegno. E quindi vivi meglio e vivi anche più a lungo.
3: Senti, l'ultima cosa perché gira sta foto, però quando eri frego ti ho visto a Cesena con una tazzina di caffè, ma era vera? Era vera.
1: Vero, il caffè è un antiossidante.
3: Ah certo, certo. No. Grazie. La Montevago forse, questo se rimanesse a Perugia è un bel giocatore, no?
1: Ma io penso che Montevago deve andare in Serie B o in Serie A, perché
3: so,
1: è un giocatore
3: so.
1: che può portare i soldi giusti e quindi io ve lo darei via perché c'è mercato.
3: Certo, grazie mister, grazie. Ciao. Ciao.

0: Eh sì, buon Lamberto Boranga ci ha veramente deliziato con anche aneddoti legati al suo passato, alcune piccole chicche, non solo, poi anche alcuni discorsi sportivi molto molto interessanti a livello di salute, salvaguardia e importanza di fare pratica sportiva quotidianamente. Oh, e le nostre interviste poi sono andate avanti con altri personaggi. I prossimi tre che andremo ad ascoltare sono tre storie diverse di calcio a Perugia. La prima è di un ragazzo che da Ponte Valle Ceppi, da Lidarno Ponte Valle Ceppi, è balzato alla cronaca come uno dei portieri poi più iconici e più importanti del Perugia, che piano piano è riuscito nell'era Gaucci a risalire dalla Serie C alla Serie A. Una persona schiva, molto umile, ma molto molto gentile e anche emozionata perché vedeva il figlio come una presente nella rossa dell'attuale Perugia, come uno dei portieri giovani promesse che gioca anche nella primavera. Parliamo di Graziano Vinti, Graziano che è un amico, una persona sempre disponibile, ma è stato anche un portiere che ha saputo interpretare magistralmente il suo ruolo nella categoria. L'altro personaggio non ha bisogno di tante presentazioni, lui partito da Mugnano, ha scalato il calcio internazionale, è diventato a Marsiglia un idolo, ha giocato nelle stagioni indimenticabili nella Juventus e in altre squadre, nella Lazio, penna bianca ovviamente, Fabrizio Ravanelli, che di fatto dal lontano campionato 87-88 vinto con il Perugia di Mario Colautti in poi, nel suo ritorno poi a Perugia dopo le sue felici stagioni nella Juventus, dopo ha vinto praticamente tutto, Fabrizio è tornato a Perugia e, come lui stesso lo sa, ha il grifo tatuato nel cuore e tatuato, perché è vero, nella pelle. Quindi un tifoso oltre che un grande campione che ha saputo interpretare al meglio lo spirito del grifo e soprattutto portare l'Umbria, il nome di Perugia dell'Umbria, a livello internazionale. Con Fabrizio abbiamo fatto un passaggio molto breve perché, come dire, era sicuramente preso dal suo ruolo di allenatore in pectore della squadra del Perugia anni 2000 e quindi abbiamo così scherzato un po' sul suo nuovo ruolo di allenatore, se sarebbe stato riconfermato. E infine abbiamo ascoltato direttamente dall'Inghilterra un attaccante dell'era Cosmi, non fece tanti gol, James Boitroyd, ma è il secondo anno che viene a Perugia, che con piacere ricorda la figura del presidente Gaucci. Devo ringraziare per la traduzione l'interprete di eccezione, il mio amico Angelo che era lì presente, che ringrazio qui dai nostri microfoni per averci prestato la sua traduzione al volo come interprete. Quindi ascolteremo tre personaggi in queste prossime tre interviste: Graziano Vinti, Fabrizio Ravanelli e Jay Boitroyd. Allora, Graziano Vinti, è finito questa bella pagina di amicizia, di sport, ricordo di Luciano Gaucci, ma insomma belle emozioni. Poi c'era un altro Vinti, insomma, padre e figlio, insomma anche una bella emozione anche questa, no?
1: Ma sì, decisamente. Innanzitutto questo è un evento bellissimo, perché ricordare il grande presidente Luciano, che veramente è stato per noi tutti quello che ci ha dato delle soddisfazioni, penso, veramente grandi. E poi anche queste partite, poi quest'anno c'era anche mio figlio, insomma, per me
0: è una cosa speciale. Senti, Graziano, ma di Luciano Gaucci solo una cosa: la prima immagine che ti viene in mente quando l'ho incontrato la prima volta?
1: Ma l'immagine, più che altro, ho capito subito che era una persona che voleva vincere, determinata, una di quelle persone, certo, che in quel momento, in modo particolare, insomma, portava della positività, e infatti poi si è dimostrato nel tempo, no, tutto quello che riuscito a fare qui a Perugia.
0: Ti vedo un forno però, non ti ho visto. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao.
2: anche l'anno scorso ti ho scritto una parola per Radio Antenna Web, insomma ti ho visto bene nella parte del mister, ti ha ricalato proprio alla fine.
3: Sì, alla grande, abbiamo meritato, meritavamo di vincere il torneo, però lo vinceremo il prossimo anno.
2: Senti, a parte tutto una bella serata, no?
3: Sì, bellissima, bellissima.
2: Ricordi belli, chi hai visto più in forma di tutti?
3: Sì, sì, sì. Noi onestamente Stendardo, Jay Bodroid e Tottori Tedesco in grande forma e Tardioli ha parato tutto.
2: Grazie Fabrizio, ciao. Secondo anno a Perugia questo torneo in ricordo di Luciano Gaucci, quali emozioni?
4: The emotion of in second year here in Perugia. Your emotion?
5: Ah, today it was a great day. We had a lot of fun today. But I still don't like to finish second.
6: Lui si è divertito molto per questa giornata e ha provato diverse emozioni.
2: Ti abbiamo visto in forma, stavi bene fisicamente.
6: Your physical is okay today.
5: Yes.
6: You are strong.
5: Yes, my physical is always good. I keep training, I play football, so for me I feel good.
6: Lui mantiene sempre allenamento.
2: The last question, di che cosa ti occupi? Sei ancora nel calcio in Inghilterra, cosa fai?
6: In England you work, you have a job in England now?
5: Televisione, Sky Sports.
6: Stai in televisione.
5: Grazie.
6: Thank you.
5: Grazie.

acquistare Massimiliano Fusani, che fu uno dei centrocampisti più importanti dell'era di Sergio Corna. Grifo giocò a Perugia dalla stagione 2001 alla stagione 2005, collezionando ben 66 presenze e 5 reti. Fusani, che poi ha avuto un'ulteriore carriera con Modena e Bari, ma soprattutto a Sassuolo, dove dal 2007 al 2011 ha vestito la maglia verde con ben 100 presenze. Oggi Fusani ha rivestito nell'ultima stagione il ruolo di team manager del Sassuolo, quindi ancora orbita nel mondo del calcio. E anche lui ha voluto lasciare un ricordo. E poi siamo passati invece a delle figure non calcistiche. Il primo è una delle memorie del calcio perugino, dagli albori fino ad oggi. Uno dei creatori, dei curatori, dei responsabili del museo del calcio, del museo del Perugia Calcio, che è uno dei fiori agli occhielli di questa società, che da ben 10 anni con questo museo, che tra i più importanti, se non uno dei più importanti d'Italia, si è posta all'attenzione di tutto il panorama calcistico nazionale ed internazionale. Un museo che vale la pena visitare, che si invita a visitare, dove sono raccolti tanti segnali della storia del Perugia, dagli albori, dalle origini, fino ai nostri giorni, e che è gratuito.

0: Radio Antenna Web, ciao, di Perugia, ciao. Piacere. Allora, Fusani, è stata veramente una bella serata, no? Una serata di tante emozioni.
1: Sì, assolutamente, anzi, ringrazio Riccardo che mi invita sempre, vengo e partecipo molto volentieri.
0: Senti, come hai visto in campo qualche tuo, diciamo, giovanotto compagno?
1: No, ho visto i giovanotti che, insomma, si danno da fare, è andato filo da
0: un bel, Tardioli, in porta, sì.
1: Tardioli è in splendida forma, no? Ci siamo divertiti, penso che, insomma, siano un po' più belle serate.
0: Grazie Fusani, grazie, grazie, alla prossima, grazie, ciao, ciao. Ciao. Ah. Claudio Giulietti, Perugia Calcio Museo, ma tante cose, soprattutto l'amore per il grifo, è memoria, no? Questa è memoria di fatto, no? Questo annovera ancora memoria quello che è un po' il progetto del museo, no Claudio? Anche questa è memoria.
2: Senz'altro, sicuramente, no? Oggi è stata una giornata bellissima dove si sono fuse generazioni diverse e quindi per noi diversamente giovani è stato un momento di aggregazione, di identità, di appartenenza. E quindi una giornata veramente che ha fatto bene al calcio e soprattutto per chi fa Perugia, insomma,
0: certo, claro.
2: Migliaia di persone in una giornata dove c'era il ponte, quindi
0: non era scontato, no?
2: Grande successo, speriamo che si segua anche in futuro altre iniziative simili. Veramente bello perché con grossa partecipazione,
0: certo,
2: della città.
0: Senti Claudio, bilancio un museo ormai da oltre 10 anni, che bilancio puoi fare del museo del Perugia Calcio?
2: Il museo al 7 luglio compie 10 anni.
0: Certo, avremo
2: la possibilità di quest'anno di presentare delle, diciamo, 10 anni veramente straordinari, non posso dire.
0: Non facciamo lo spoiler, ma.
2: Però nello stesso tempo in questo giorno il Perugia presenterà anche le 3 maglie ufficiali per il prossimo anno, quindi uniremo anche questo. Il museo, diciamo che il museo che sta facendo veramente passi da gigante,
0: questo
2: ormai è tra i primi 3 in Italia insieme a quello di Genova.
0: Sì.
2: Il Torino, e abbiamo delle visite continue, soprattutto di tifosi che vengono anche dall'estero, quindi molto bene. Speriamo che anche la prima squadra segua.
0: Noi a Boras l'abbiamo chiesto, ha detto che si vedrà, ma insomma cercano di fare tutto perché sta triade Novellino, Gaucci, Boras. E ci mettiamo anche Gio Tedesco ovviamente, ma che già è stato riconfermato, insomma, sì, questo progetto va avanti.
2: Va bene, speriamo, noi tifosi vogliamo bene,
0: sì,
2: al trio, alla triade che ci ha salvato, quindi speriamo che possa continuare a lavorare.

0: Eh sì, e siamo veramente alle battute finali di questi contributi che spero possano aver attirato la vostra attenzione, voi radioascoltatori, voi appassionati di sport. E abbiamo voluto concludere in bellezza con due personaggi che in questo periodo sono sicuramente al centro dell'attenzione anche per le future vicende del Perugia Calcio che verrà. Il primo è il direttore generale Hernán Borrás, con il quale abbiamo fatto una chiacchierata intanto nel ricordo di Luciano Gaucci nella serata che è stata. E poi ovviamente la domanda non poteva non cadere sul futuro del Perugia Calcio, ma soprattutto anche su quello che sarà il ruolo di Riccardo Gaucci in questo nuovo Perugia, visto che nella seconda parte della stagione che si è conclusa, Riccardo Gaucci insieme a Walter Alfredo Novellino hanno, come dire, avuto un ruolo determinante sia nel mercato ma sia anche nella scelta di Giovanni Tedesco come allenatore e anche nel condurre, diciamo, in porto questa salvezza che sembrava almeno nella prima parte dell'anno calcistico molto molto difficile. Quindi ancora non, mentre vi stiamo parlando, non è ben chiaro quello che sarà il futuro del Perugia in termini di mosse di mercato e anche quindi di consulente di mercato, e se questo Perugia poi sarà in vendita o meno, se la proprietà attuale che fa capo al presidente Faroni e che vede nel direttore generale Borrás sono dei suoi uomini fidati, quale sarà il futuro del Perugia. Con Borrás abbiamo ovviamente parlato di questo e poi il finale ovviamente con Riccardo Gaucci, che è stato il mattatore, l'artefice di quelle che sono state un po' queste manifestazioni legate al ricordo dell'indimenticato papà, ovvero Luciano Gaucci. Riccardo Gaucci che, nonostante la stanchezza, non si è lesinato nel voler rilasciare una dichiarazione ai nostri microfoni e che abbiamo noi stessi ringraziato perché comunque ci ha permesso di raccontare, come succede dalla prima edizione, questa importante manifestazione che racconta di sport, racconta di sentimenti, di emozioni, in particolare nel ricordo di Luciano Gaucci, una pagina importante della storia del calcio umbro e del calcio perugino, del calcio nazionale. Con Riccardo Gaucci abbiamo parlato del memorial, abbiamo parlato così una battuta del papà e ovviamente anche una piccola domanda su quello che sarà il suo futuro, il suo ruolo, se sarà dentro ancora l'attuale Perugia Calcio. Con questi due contributi noi ci salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione di queste due puntate di Passione Sport, gli speciali di Passione Sport legati in questo caso al racconto del terzo memorial Luciano Gaucci. L'appuntamento è alla prossima occasione con Passione Sport, quando ci sarà da parlare di sport, di grandi eventi, di importanti manifestazioni, noi cercheremo di essere lì raccontandola in esclusiva per Radio Antenna Web. Antonello Tacconi vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima occasione e ancora buon ascolto con i programmi di Radio Antenna Web. La passione ci lega, la passione per lo sport, la passione di Passione Sport. Direttore Borrás, una bella serata, una bella serata.
1: Molto, molto bella. Io penso che lui merita, Luciano merita, anche Riccardo che ha fatto questo sforzo, anche tutto l'equipo di lavoro di lui. Sinceramente ha sido una bella giornata, soprattutto per i tifosi, perché stavano tutti i tifosi contenti, tutti fanno la foto con i calciatori. Mi è piaciuto anche essere parte di questa serata.
0: Io ti ho visto in questi mesi a Perugia, preso veramente, tu hai vissuto il grifo veramente tatuato, si dice da noi, cioè hai vissuto il grifo con tanto amore, tanta partecipazione. Ti ha colpito il Perugia, al di là dell'aspetto di essere entrato col presidente Faroni?
1: Sì, sinceramente io quando lavoro in un lugar faccio tutto, perché senza passione non si può lavorare. Dopo a Perugia mi sento molto bene, non ho fatto ipocrisia, io non voglio fare il tatuaggio del grifo per fare ipocrisia.
0: Certo.
1: Io lo che posso fare è lavorare 15 ore al giorno, fare un evento come abbiamo fatto due giorni fa con 15.000 persone, la festa dei 120 anni, e trattare di portare al Perugia a un miglior luogo di quello che c'è oggi, perché purtroppo la scelta calcistica non ha sido buona, ma io non voglio fare il tatuaggio per ipocrisia, io voglio lavorare tanti per il Perugia, perché anche io penso che si un giorno dopo, da qui a 5-6 anni, io non sto a Perugia, voy a rimanere, continuare e venire qui, perché ho anche fatto tanti amici in poco tempo.
2: Certo.
1: È stato 3 anni in una città in Spagna e ne ho fatto tanti amici, certo, come ho fatto qui.
2: Senti, direttore, l'ultima domanda. La domanda che ti fanno tutti, ma noi te la prendiamo da un altro punto di vista. È un Perugia che si sta formando, sicuramente è un campionato importante, sicuramente bisogna fare i conti anche con il bilancio, però ecco, che Perugia potremmo immaginare? Perugia di giovani quest'anno, direttore?
1: Penso che noi dobbiamo fare una squadra per competere, non l'abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Abbiamo sbagliato nella scelta sportiva e dobbiamo fare una squadra di giovani e anche di calciatori con esperienza professionista, perché noi non possiamo fare un campionato solo con giovani o solo con ragazzi di più esperienza. Dobbiamo fare un misto, stiamo parlando tanto con gli allenatori e anche abbiamo buoni ragazzi in nostra squadra, però vamo a fare un misto, sempre si parla che la columna vertebrale deve essere con esperienza.
2: Con Riccardo vi siete poi sentiti alla fine, perché la domanda del secolo.
1: Sì, io mi ho sentito con lui, abbiamo parlato il sabato, abbiamo parlato sempre con lui e speriamo pronto arrivare a un accordo. Purtroppo allora abbiamo alcuna negoziazione aperta e in questo senso non possiamo chiudere un direttore sportivo, ma io lavoro anche con lui, parlo con lui e io comprendo la situazione del tifosi, certo, anche per noi, certo, spettacolare per me,
2: certo,
1: lavorare con un amico, una persona che comprende del calcio, che comprende del business del calcio, che c'è la voglia di vincere come nessuno, che ama il Perugia,
2: per me è un valore aggiunto,
1: per me è tanti valori aggiunti, perché lui pensa come imprenditore, non pensa come dipendente,
2: certo.
1: Entonces, lui c'è molto requisito per stare nel Perugia, speriamo a ver come succede questa 3-4 settimane e vediamo se possiamo arrivare, ma non possiamo sperare di più, certo, perché dobbiamo fare il mercato.
2: Speriamo, ecco, che Borras Gaucci Noveleno sia ancora, diciamo, il trittico di questo nuovo campionato.
1: Speriamo.
2: Grazie direttore, gentilissimo, da ragazza a noi. Grazie.
3: Riccardo Gaucci, terzo memorial, però veramente una bella serata. Oh, una serata bella di emozioni.
4: Sì, assolutamente. No? Sinceramente è stato bellissimo rivedere tanti atleti della nostra gestione e soprattutto tanta gente, sì, che è venuta ad assistere a questo gioco e spettacolo con il ricordo di papà, insomma, questo mi ha fatto enormemente piacere.
3: Il popolo del Grifo è presente in qualsiasi momento, questa è veramente una bella sensazione, non so come tu l'hai vista.
4: Assolutamente, ma lo dicevo poco fa che la brace è calda, basterebbe una scintilla per far riprendere il fuoco.
3: E questa scintilla speriamo che tu ci sia dentro, Riccardo.
4: Io questo non lo so come certo andrà a finire, però in qualsiasi maniera dovesse finire,
3: tu al Perugia gli vuoi bene
4: sempre, quello sempre,
3: e quindi se vedi dagli occhi, loro non lo vedono dalla radio, ma tu
4: ci ho passato 15 anni della mia vita, quindi fai a non averlo,
3: e come c'era più, noi chiamiamo il babbo papà, no? Penso che il babbo sarebbe contento,
4: penso che babbo da lassù se la sarà goduta la serata,
3: forse si incazzava anche sul rigore sbagliato.
4: No.
3: Senti, ti voglio ringraziare a nome di Radio Antenna Web per sempre l'ospitalità che ci dà.
4: Grazie a voi,
3: grazie a te Ricca, veramente. Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda puntata.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di AntennaWeb da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto!

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, siamo i Musiquanti e questo è il nostro nuovo singolo, Sinner.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che

te copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo, sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

conosci questa terra che ti respira dentro, ti cresce dentro l'anima e non puoi renderti conto. I suoi colori impavidi nel grigio del cemento sono segni decifrati.

never ends. Don't hit the pause on your character flaws.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!
1: Speravo di aprire gli occhi.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

0: fetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Hi, this is Neen from No Promises, and you're listening to our new single Wild Side right here on Antenna Web Radio.

0: Ciao, sono Katire. Ascolta la mia nuova canzone su Antenna Web. Si intitola Ninna Ninnae. Buona musica.
1: Papi, me cantas la ninna nanna.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi.
1: Eccoci, siamo presenti anche questa settimana, bentrovati in radio. Eccoli qua, i resti di Roberto Davi che si apprestano a vivere un'altra classifica vintage come tutte le settimane qui sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita. Ci addentriamo nelle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America, come giustamente ci canta il nostro coro che intona oramai da anni questo bellissimo motivetto che fa American Top 40. Allora, oggi un viaggio all'indietro di parecchi anni, devo dire, e quindi mi sono vestito di tutto punto perché ho anche i pantaloni a zampa d'elefante. Parliamo infatti della classifica del 23 aprile 1977, quindi insomma qualche anno devo dire passato, più o meno 48, anzi 48, ne siamo certi di questo. C'erano un po' di sommovimenti in quella classifica, posso dirvi già da adesso che avremo 6 nuove entrate nelle magnifiche 40, le canzoni più vendute da quelle parti. Citeremo dopo i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni e allora non ci rimane altro da fare che allacciare le cinture e partire con la prima di oggi, il singolo di Joe Tex.

Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Accidenti, più lungo il titolo del disco. Joe Tex in apertura di American Top 40, era la prima delle sei new entry di quella settimana, la numero 40. Allora citiamo i dischi che abbandonavano la Top 40: Sam di Olivia Newton-John, Say You'll Stay Until Tomorrow di Tom Jones, Dennis Williams con due singoli, Free e Cause You Love Me Baby, la Steve Miller Band di Fly Like an Eagle, Rufus and Chaka Khan con la loro At Midnight, e poi anche Silvetti con la sua mitica Spring Rain. Questi motivi che uscivano di classifica. Ascoltato Joe Tex, che io onestamente mi ricordavo leggermente più rock and roll, troviamo una band che fece un one hit wonder, cioè un solo grande successo. Questo già in sottofondo, Stallion, seconda new entry, Old Fashioned Boy.

Va bene, questa non me la ricordavo proprio, eh. Old Fashioned Boy, gli Stallion, come detto, unico singolo di successo di questa band, che poi si è sciolta quasi subito, e quindi sono praticamente certo che neanche i componenti degli Stalloni, così si facevano chiamare, si ricordino di questo successo, a meno che non godano ancora adesso, insomma, delle prospettive economiche che ha loro regalato la presenza in Top 40. Alla numero 38, Kenny Lolan con la sua I Like Dreamin'. Questo invece ce li ricordiamo benissimo, perché gli successi li hanno ottenuti uno dietro l'altro, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70. Terza new entry, Tavares con la loro Who Done It.

Qui siamo proprio in pieni anni 70, me li immagino, anzi me li rivedo, i Tavares, anche loro con pantaloni a zampa d'elefante, magari con camicie fiorite e quant'altro, i balletti tipici di quei periodi. Però insomma, i Tavares di successi ne hanno ottenuti diversi, come dicevo in precedenza. Di lì a poco avrebbero partecipato anche alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, insomma, che usciva proprio in quel periodo, con la loro versione di More Than a Woman, ripresa poi anche dai fratelli Gibb in arte Bee Gees. Numero 36. Beh, anche questa è una voce che ci manca, purtroppo è venuta a mancare. Marvin Gaye, quarta new entry, Got to Give It Up.

0: Rock and roll! Eccoli qua i Foreigner, che ci hanno regalato nel corso degli anni anche delle ballate clamorose, però insomma erano famosi per L.A.U.R., questo rock and roll radiofonico così definito dagli americani. Facevano il loro ingresso alla numero 29 come quinta e penultima nuova entrata di quella settimana. Noi però eravamo rimasti alla numero 36 di Marvin Gaye. Vi leggo anche le altre posizioni: la 35 di Shalamar, Uptown Festival; Heard It in a Love Song di Marshall Tucker Band; alla 34 la doppio 3 Yvonne Elliman con Hello Stranger; Sometimes di The Facts of Life; alla 32 i Q di Dancing Man; alla 31 Andrew Gold alla 30 con Lonely Boy. La sesta e più alta new entry di quella settimana era un motivetto molto tranquillo. Eccolo qua, tipicamente country USA, Kenny Rogers con il suo cappello da cowboy, Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the depot,

0: questo.
1: Va bene, va bene. Kenny Rogers con la sua Lucille, ci siamo immersi nel Far West USA. Era la sesta e più alta nuova entrata di quella settimana e adesso cambiamo decisamente genere perché c'è Andrea Truck Action alla 27 New York.

Keep on dancing. Va bene, prima di ballare e di cantare faceva altre cose, Andrea Marie Truden, questo è il suo nome, poi è diventata Andrea True Connection, va bene, diciamo che faceva l'attrice un po' spinta, poi si dedicò alla musica e fece bene perché i successi furono decisamente numerosi, era la numero 27 New York, You Got Me Dancing, alla 26 Disco Lucy di Wilton Place Street Band, alla 25 gli Hot con Angel in Your

Arms 2-4 Maybe I Am Amazed di Wings e Paul McCartney, alla 23 Calling Dr. Love dei Kiss, doppio 2 per The First Cut Is The Deepest, singolo di Rod Stewart, alla 21 i Kansas, anche loro tipicamente AOR statunitense con la loro Carry On Wayward Son, alla 20 Marilyn McCoo and Billy Davis Jr. Your Love, alla numero 19 chiude la prima parte di American Top 40 di questa settimana qui in radio. Uno dei singoli estratti da Sounds in the Key of Life, clamoroso album di Stevie Wonder di quel periodo, dal quale furono estratti tutti i singoli praticamente, compreso questo, Sir Duke.

Ogni volta che la riascolto mi vengono i brividoni, guarda. Ad aprire la seconda parte di American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui, buon ascolto e buon divertimento. Stiamo trattando la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Quel lontano, lontanissimo, IMO, come qualcuno direbbe, 23 aprile 1977. Va bene, se c'è qualcuno di voi che era già vivo come me, e anche grandicello, la domanda è: cosa facevate in quel periodo? Ascoltavate loro? Casey and the Sunshine Band, eccoli qua!

Oh yeah, oh yeah, yes. I'm your boogeyman. Turn me on. Fammi girare. Sono il tuo uomo boogie. KC and Sensational Sunshine Band. Una formazione che ci ha regalato innumerevoli motivi di successo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Oltre a questa, a mio Boogie Man, alla numero 17 in classifica, ricordiamo, che ne so, Boogie Shoes, Shake Your Body e tanti tanti tantissimi altri. Questa secondo me però rimane la più bella, eh? Io ogni volta che la sento divento un boogeyman e mi turnico insieme alla signorina che mi fa compagnia qui ogni tanto all'interno di American Top 40. Numero 16, Can't Stop Dancing per The Captain and Tennille. Alla numero 15 c'erano Bud Skaggs con la loro Little Shuffle. Numero 14 per un'altra band che ci ha fatto sognare in quel periodo fino al 1981, poi Stop, Climax Blues Band.

Once More. Couldn't Get It Right, Climax Blues Band. Nel 1980 poi tornarono con un altro album molto molto bello, dal quale fu estratto Gotta Have More Love, che ricordo con infinito piacere perché fu uno dei primi dischi che suonai per radio. Pensa. Numero 13, I Wanna Get Next To You di Rolls Royce. 12, Rich Gold, Derry Hall e John Oates, immancabili in qualsiasi classifica. Alla doppio 1, Trying To Love To di William Bell. Right Time Of The Night ad aprire invece la top 10 con Jennifer Warnes. Alla numero 9, Leo Sawyer, un altro personaggio che in quel periodo andava fortissimo, reduce dal successo di Thunder in My Heart. In questa posizione c'era When I Need You, che era un lento così molto molto strappacuore, cheek to cheek. E alla numero 8 ci fermiamo perché troviamo un altro gran bel disco, non molto conosciuti dalle nostre parti ma molto forti negli Stati Uniti, Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Le cose che facciamo per amore. The things we do for love. Questo singolo al numero 5 in American Top 40 di quel 23 aprile di 48 anni fa erano i 10cc, ben più conosciuti per I'm Not In Love, di 2 anni prima. Ci eravamo lasciati con gli Atlanta Rhythm Section alla 7, Love Team from A Star Is Born, un film che è stato riciclato ultimamente e rimesso appunto in circolazione nelle sale cinematografiche, ma a questo era quello interpretato anche da Barbara Streisand, che oltre che fare l'attrice appunto cantava la colonna sonora del film stesso. Al numero 6, I've Got Love on My Mind di Natalie Cole. Alla 5, come detto e come ascoltati, 10cc. Al numero 4, David Soul, che qualcuno si ricorderà come protagonista di Starsky Hutch, anche lui faceva il cantante. Don't Give Up On Us, il titolo del suo singolo ai piedi del podio, che viene aperto da una canzone che credo la maggior parte di voi abbia già riconosciuto. Forse una delle canzoni più suonate di sempre, sono passati quasi 50 anni ma rimane attualissima, un successo clamoroso per la band delle Aquile, di Eagles. Salivano di un posto quella settimana, questa era la loro sensazionale Hotel California.

Hotel California. Beh, insomma, sicuramente una delle canzoni più conosciute del secolo scorso e che continua a correre anche nel secolo attuale, insomma, diciamo, volevo dire anche il numero del secolo attuale. Sono in confusione, sono i primi caldi, va bene. Che ci vuoi fare? Numero 3, Eagles, Hotel California, guadagnavano un posto, saliamo anche noi e arriviamo così al numero 2, dove troviamo altre chitarre simili a quelle degli Eagles, ma non così famose. Quelle di Glen Campbell, la sua Southern Nights.

Campbell, una delle voci country USA più amate da quelle parti. E... sì, sì, sì, lo so, lo so. Siamo in chiusura di show, però stavo parlando, insomma, ragazze. Va bene. Avete fretta oggi? Avete un appuntamento? Va bene. Io devo ancora terminare e soprattutto fare ascoltare quella che era la number one di quella classifica di vendita che oggi abbiamo ripercorso in lungo e in largo, la Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America nella settimana che faceva capo al 23 aprile 1977, eravamo in piena era disco, però insomma di disco music ne abbiamo ascoltata veramente poca, un accenno con i Tavares di Who Done It, Casey and Sensational Sunshine Band di I'm Your Boogeyman e anche Andrea True Connection, della quale sveleremo particolari inediti un'altra volta in una delle prossime classifiche che viaggeranno attraverso la fine degli anni 70. Siamo arrivati in fondo dunque, questo è il corretto finale oltre che quello di apertura, ma quello di apertura l'abbiamo già avuto. Vedo tutti con le valigie in mano, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento a fra 7 giorni sempre qui sulla vostra radio del cuore. Grazie da Roberto Davi, la number one di quella settimana era Don't Leave Me This Way di Miss Thelma Houston. Alla prossima settimana, bye bye!